Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Era il suono di
1: Outwork Peter Pan Scott.
2: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.

0: Facebook.
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: era il suono di Thomas De Marchi.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Forever fun, forever young.
2: Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
0: Thomas De Marchi.

Pleasure Night. In console, Thomas De Marchi.

Leisure Night, Leisure Night, Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: il suono di
1: Davide Zanetti. Peter Pan. Squat.
2: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Davide Zanetti.

0: è il suono di
1: Rubens.
2: Sport. Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner Radio Peter Pan.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
10: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Il radio. Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umanità.

0: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
1: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
11: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
13: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
2: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per innovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: ora grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 7:03 esattamente ora.
0: Peter Pan O'Clock.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
2: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
5: Forest, ma cosa sta dicendo?
4: Alzate il volume!
6: Dobbiamo proprio?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
6: Ma dove l'ha sentita?
4: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Conosci la BC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
0: Fan, forever fan, forever young. Comunica direttamente con gli speaker e i DJ di Radio Peter Pan. Messaggi e audio via SMS e WhatsApp 393 73 66 240. Radio Peter Pan, forever fan, forever young.

0: arriva l'anno 1999. Venga Boys, boom boom boom boom. State Bravo. Ascoltando Radio Peter Pan. Come ti chiami te?
1: Ciao a tutti, sono la Dallan. No. Mi sentite su Radio Peter Pan?
0: Non sono la Dallan. Angelo PA1, fa rima con la Dallan e anche con Peter Pan.
1: Aspetta, ti stavo raccontando, sono in fila al cinema.
0: Sì.
1: Allora, l'unico disgraziato che doveva ancora vedere Michael ero io, gli facevo pena a qualcuno dentro degli organizzatori, dice: ma qualcuno deve vedere Michael? Ho detto: guardate, io. Allora mi ha fatto passare davanti. Chi entro nel cinema, chi ti trovo davanti alla cassa?
0: Non lo so.
1: La Dallan. Ma ho detto:
0: no!
1: Ma apro i social, c'è la Dallan. Vado al bagno, c'è la Dallan. Vado al cinema, c'è la Dallan. Ma insomma,
0: pazzesco.
2: Ciao, Jupiter Pan, come state?
0: Come stiamo?
1: Ma cazzi.

0: 7 fino alle 10 c'è l'Happy Ending parte 1.
1: Sì.
0: Io sono Joe, lui è Angelo PA1,
1: no,
0: che fa
1: io
0: rima
1: sono
0: con
1: là,
0: Peter Pan. No, non è vero, non sei da Dall'Anna. Dall'Anna è un po' più femminile di te. Per l'inizio di questo programma cerchiamo di individuare delle persone, anzi delle forme di vita intelligenti attive in giro così presto a quest'ora, quindi magari qualcuno che ha fatto la notte, qualcuno che ha fatto la festa durante la notte o qualcuno che si è messo a fare cose. Poi per ogni messaggio che arriva tiriamo giù una parola chiave che ci serve nello sviluppo del programma. Quindi intanto 393-7366-240 messaggio scritto barra messaggio vocale col motivo per il quale sei attivo così presto. Pure oggi
1: ti ero un po' impacciato questa mattina dopo due settimane che non lo facciamo assieme. Joe,
0: ti è già
1: partita una base scivolante.
0: Vai,
1: sotto
0: vai, vai,
1: sotto
0: che vai, salutiamo vai. Delle categorie via, di persone via, già attive via.
1: Allora,
0: via.
1: Buona domenica a quelli che sanno che la legge dell'universo non è interessata alla legge degli uomini.
0: Mm-hmm.
1: A quelli che la luce, scusate, a quelli a cui la luce in fondo al tunnel è saltata,
0: buongiorno. Buongiorno anche a voi.
1: Quelli che tornano sempre dove sono stati felici, infatti non sanno mai dove andare, ed infine quelli che non arrivano in ritardo ma creano suspense.
0: A tutti questi e anche alla Dall'An, buona domenica.
2: Attenzione,

0: buona domenica.
1: Un po' così sta domenica. Medusa, don't wanna go home. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'FN in parte 1, appena cominciato. Ci sono loro che probabilmente hanno fatto festa tutta la notte, però.
2: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
2: Direttamente dal Borgia, buona domenica a tutti, grandi raga, spingete sempre.
1: Bravi, bravi.
2: Siamo lì.
1: Dove sarà questo Bolgia, secondo te?
3: Secondo me in provincia di Belgio. Non lo so.
1: Dovrebbe essere.
3: Che cazzo è il Bolgia? Non lo so. Attenzione, abbiamo l'unico ascoltatore che conosce Giovanni, che si chiama William.
1: No, ce ne sono due oggi, sono solo William che ascoltano Peter Pan stamattina. Beh, lui
3: vedi,
1: è il primo.
3: Vedi che tu non leggi i giornali. Questa mattina è la giornata internazionale dei William.
4: Buongiorno Peter Pan. Domenica super happy con 4 ore di sonno, direzione San Zenone. Buona mattinata di ciclismo giovanile. Ciao da William.
1: Ciclismo giovanile.
3: E poi?
4: Un saluto anche ai nostri colleghi del mondo dello spettacolo che sì, da questo periodo le ore di sonno le recuperiamo domani.
1: C'è un altro William che scrive, dice ciao, sono William
3: e stiamo andando a Precenico vicino a Bolgia alla pista Lignano Circuit per un grande evento kartistico con la promo kart, seguiteci sui social.
1: Ah, voglia, certo, tutti i giorni io seguo loro sui
3: cosa
1: social.
3: Cosa devo fare per seguirli? Cosa scrivere?
1: Non lo so, William promo kart.
3: Promo kart.
1: Prova a cercare magari
3: promo kart.
1: Di fatto non ci ha dato il suo contatto social, quindi come lo seguiamo? Io di William, pensa, conoscevo il principe William,
3: però
1: e quello delle pere William.
3: Aspetta un attimo, però noi abbiamo il numero di cellulare di William, potremmo chiamare, aspetta che lo chiamo John.
1: Perché dovresti?
3: Lo fa
1: 393 736 6240. Perché sei già sveglio anche oggi?

0: Lady Gaga, Doce, Runway, colonna sonora del film che Angelo Pieguan non ha visto al cinema. Andavano tutti a vedere Il Diavolo Veste Prada 2. Ma lui è l'unico che è stato tirato dentro in un'altra sala per guardare Michael Jackson, che non voleva vederlo nessuno.
1: Ma non è vero, era piena la sala.
0: Sì?
1: Dopo una settimana e mezza di rompimenti, sì, ancora c'è gente che non ha visto sto scempio di film.
0: Che poi era lì al cinema tutti coi popcorn, invece Angelo col panino.
2: E comunque il panino è con formaggio, salsiccia, uovo, peperoni e cipolla.
0: Era buono?
1: Ma sì, guarda, c'ho ancora lo stuzzicadente in tasca.
0: Che dirlo. C'è un po' di gente attiva e operativa così presto pure oggi. Ad esempio c'è un gruppo di bambini che in coro ci dice questa cosa,
1: sì,
0: qua.
1: E non si capisce nulla peraltro.
3: Ciao Radio Peter Pan, siamo Margherita, sì, Mattia, sì, Matilde, sì, e Giada. E stiamo andando a fare una giornata in Bergo. Forza 90! Cosa ci manchi tanto?
1: Stiamo andando a fare di in Imbergo, Rosa ci manchi tanto. Attenzione, c'è una bimba che ha un po' questi sintomi di non sa bene da che parte stare.
0: Cosa stai
1: dicendo? Sente un po' un drink. Io capisco che è un gin lemon.
4: Ciao, sono Gin Lemon. Stiamo andando a un torneo di Padova. Sì. Forza Marco Caccio.
1: Forza Marco Caco. Quindi ciao, sono Gin Lemon, forza Marco
0: Caco. Perché quando mamma e papà si sono conosciuti, era una serata a base di Gin Lemon e quindi hanno deciso di chiamarla così. In bocca al lupo, piccola Gin Lemon. Buona gara.
1: Buongiorno ragazzi, sono Simone da Fiume Veneto. Sono già sveglio perché sto andando alla tribù di Sammy, un rifugio per animali, e sono un volontario. Lì la cosa più bella che c'è.
0: Ma no, sono un volontario lì, la cosa più bella che c'è è essere volontario e aiutare gli animali.
1: No,
0: ma
1: la cosa
0: più
1: bella che c'è, punto, V. Cosa
0: ma guarda,
1: questo V?
0: Angelo, l'hanno capito tutti tranne te.
5: Rap futuristico.
0: Ah?
5: Rap futuristico.
0: Hai capito?
1: Oh, abbassa, rap futuristico. Una battuta che non si può fare per radio, abbassa, abbassa.
5: Aspetta, fammi fare.
6: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
5: Cosa?
6: Dai, Zebra, c'è un po' di rap futuristico.
5: Ok.

0: diavolo non è futuristico.
1: Non era fidanzata e quindi ha detto porco diavolone.
0: Porco diavolone.
1: L'è uscita un po' così. Correva l'anno 2010, Fabri Fibra, tranne te, tutti avevano capito che la bambina si chiamava Ginevra e non Gin Lemon, Angelo. Tutti tranne te che devi lavarti le orecchie però.
2: No, allora, intanto ho fatto un'audiometria di recente, mi mancano solo un pezzettino di 12.000 sull'orecchio sinistro.
1: Vabbè,
2: e non serve ad inficiare l'ascolto del nome Ginevra. La bimba si chiama Gin Lemon, punto.
1: Gin Lemon, ok. Prima della pubblicità, un messaggio di quelli che dice: oh, è la carica e l'energia della domenica. Ah, vai.
2: Sei sicuro?
3: Sì, sì. Radio Peter Pan, oggi corri in rosa. Forza donne!
1: No, dai, sul finale sei un po' ripresa. Era l'inizio, che forse erano le prime parole che pronunciava stamattina.
2: Motivazionale per tutte le donne questo
1: dai,
2: messaggio.
1: Forza per tutte donne. Le donne che corrono a Treviso questa mattina la corre in rosa.
2: Dai, che andiamo per il caffè, via.
1: Dai, torniamo fra poco. 393-7366-240. Chi te l'ha fatto fare? Perché sei sceso dal letto pure questa mattina?
4: Radio Peter Pan. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan.
5: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Salve!
10: Ah, lei, ho un problema, sa?
9: Cioè?
10: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
9: Per 10 anni non le darà più fastidio.
10: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
13: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
17: Ultima chiamata prima dell'estate.
18: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
19: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo Stosa Store a Fossalta di Porto Gruaro, continua la super promo. Sulle prime 50 cucine ti regaliamo fino a metà cucina. Stosa Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
15: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Forever Fun, Forever Young.

0: Disco del 2022, Sophie and the Giants, We on the Night. Anche se è mattina presto, sono le 7.38. Buona domenica mattina, 3 maggio 2026. Sì. Io sono Joe, lui che annuisce, dice sì, e Angelo PA1.
1: Sì, sì, sì.
0: Ci siete anche voi, forse? Perché oggi secondo me non c'è nessuno.
1: No, allora scusate un attimo, al caffè io e Joe pensavamo a voi che ci state ascoltando. Al rientro questa sera potreste fermarvi alla pre-show perché trovate me, Joe, questa sera finalmente, che non a caso abbiamo scelto l'ultima sera. Perché Joe sperava non ci fosse nessuno. Io invece sono un po' controtendenza. Vorrei che stasera fosse strapieno, così il Joe non va più a dormire.
0: No, in realtà io l'ho scelta perché era l'unica data che avevo a disposizione.
1: Non dire balle.
0: Mettendo pure in secondo piano che stasera l'Inter vincerà lo scudetto e mi perdo la festa dello scudetto.
1: Sì, vabbè.
0: C'è la Formula 1 a Miami, mi perdo la Formula 1 a Miami. Ah, e quindi pensa il sacrificio enorme.
1: Ma che sacrificio?
0: Faccio.
1: La festa te la fanno gli ascoltatori che ci vengono a trovare questa sera, grande festissima al track con panini fatti dal Joe.
0: Senti, saranno anche loro?
1: Qui. Sì, sì.
2: Saluto
1: sì.
2: Peter Pan, sono Gigi.
0: Grande Gigi,
3: Alessio.
0: Vieni.
2: C'è anche Kevin, ma sta dormendo.
0: Ah, okay.
2: Siamo in direzione mare. Auguro una buona giornata a tutti. Grazie. Ciao.
0: Grazie ai razzi.
3: Ciao.
0: Ciao, buona giornata, buona domenica. Mi sono immaginato la scena che passava il telefono. Allora esatto. C'era una sveglia, Alessia. Poi l'ha passato un altro che però dormiva.
1: Sta dormendo. Quindi... Ciao, amici, ma sta dormendo. Ciao Joe e Angelo, oggi attivo di prima mattina per preparare la grigliata di oggi da Alex.
0: Alex, cosa si griglia oggi? Cioè cosa ci metti sopra? Le costicine non possono mancare, il pollo non può mancare.
1: Se stesso, perché
0: salsiccia,
1: si scalda.
0: Pancetta, verdure, melanzane, zucchine.
1: Sai che mi sono un po' rotto le palle delle grigliate, sono tutte uguali, nessuno che grigli.
0: Spiedo.
1: Scarponi, cose strane, scarponi. Alternative, non lo so.
4: Buongiorno Radio Peter Pan.
0: Buongiorno.
4: Sono Cinzia. E niente, oggi è domenica e si lavora. Un saluto a tutti, a tutti quelli che lavorano di domenica. Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.
0: Si sente il disappunto però.
1: Beh sì, Cinzia.
0: 393 736 6240, anche se lavori, raccontaci perché sei già sveglio anche

0: Soul!
1: Kygo, Evo Max, whatever, l'originale Angelo PA1 era quella di...
2: Ma... scusa, stavo scrivendo di mettere sulla griglia la nutria, quella di Shakira, di Shakira.
1: Shakira, certo, sì, sì, perché sì. Ogni giorno Angelo pubblica la copertina di un disco, volevo sentire se li ascoltavi anche.
2: Certo che li ascolto, ma sei fuori, con tutto quello che pago, vuoi che non li ascolto?
1: Magari guardi solo le copertine, no, non sai quali sono gli originali. No. Poco fa abbiamo sentito della grigliata domenicale di Alex, io avevo messo giù salsicce, costiccine, pollo, pancetta e verdure, c'è tutto, classico, esattamente come hai detto tu. Angelo però ti chiede, cosa metteresti di diverso nella griglia, così dai qualche consiglio.
2: Allora io gli ho appena scritto a questo ascoltatore che si chiama Alex, dice per esempio la nutria, così perché? Per essere alternativi.
1: Sì, anche perché è nutriente.
2: Esattamente, ma adesso a parte gli scherzi, io non avrei mai il coraggio, o perlomeno magari non ho mangiata, non me l'hanno detto, non credo, io non ne mangerei, però per essere alternativi sulla griglia vuoi mettere, avere una cosa così?
1: Ma sì, particolare. Però il problema, però... no, io rimarrei su questo discorso, basta. Se te mangi la nutria, poi sì, ti vengono i movimenti di pancia come messaggio di Michela.
2: Allora, gli amici che vanno a fare oggi la Treviso in Rosa hanno bisogno di un propellente. Michela ce l'ha già in sé. Sentite un po'.
3: Ah. Ciao Peter Pan, ciao ragazzi.
2: Aspetta, da capo un'altra volta, aspetta. Senti,
3: senti. Ah. Ciao Peter Pan, ciao ragazzi.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Oggi sveglia presto perché c'è Treviso in Rosa. Tra poco mi trovo con tutte le mie amiche per una giusta causa.
2: Spero che le sue amiche...
3: Buona giornata a tutti, buona domenica.
2: Spero
3: ciao,
2: che le
3: ciao.
2: Amiche non partano con la stessa entusiasmo.
1: È all'aperto, dai, vale,
2: ecco,
1: tutto.
2: Ecco, per tutti quelli che parteciperanno alla Treviso in Rosa, non state dietro Michela. Poi...
4: Ciao Radio Peter Fan. Ciao. Sono Emma e sono sveglia a quest'ora perché sto andando a fare la Treviso in Rosa, sì, con la mia mamma e una mia collega.
2: Ma perderete perché voi non avete quella... Fallo sentire l'altra volta, ti prego.
1: Dai, però
2: come si parte bene con questa scora.
1: Tra l'altro, in tutto questo, noi non siamo media partner di questo grande evento.
2: Ma come no?
1: Dovremmo ignorarli questi messaggi. 393 73 66 240. E tu perché sei già sveglio?

0: e un'altra carrettata di persone su Peter Pan nell'Happy Ending parte 1 alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto. Pure oggi c'è un cruccio, si è accesa una lampadina ad Angelo Pieguan alle 7.53, ha detto: ma avremmo dovuto scrivere delle parole chiave per ogni messaggio che arrivava. Non abbiamo ancora scritto una mazza.
1: Beh, no, in realtà sì.
0: Hai scritto la bambina Gin Lemon.
1: Chiamarsi Gin Lemon l'ho messo. Okay. Marco Caco l'ho messo. Treviso in rosa, sagra della nutria, perché dobbiamo ancora leggere.
0: Propellente della signorina Michela di prima.
2: Propellente.
0: Quello che ti permette di andare più forte. Però vedi che adesso dai messaggi che arrivano possiamo tirarne giù altre, tipo dal messaggio di Miriam che dice: buongiorno Peter Pan, io già sveglia operativa alla sagra di San Gottardo ad Asolo, Treviso. Buona giornata a tutti. Non lo so, metti San Gottardo se
1: adesso
0: vuoi.
1: Lo scrivo. Altro messaggio: il motivo perché sono già sveglio, prima comunione di Angelo, che non sono io. Descrivi.
0: No. Sembrava, cioè l'età proprio giusta per
1: descrivi,
0: farla prima.
1: Descrivi l'immagine allegata a questo messaggio, se ne hai voglia.
0: Allora, in realtà non si sta preparando per andare alla celebrazione, sì. Si sta preparando per il pranzo, quindi sta facendo lo spiedo, il non so, c'è un maialino.
1: Allora, una porchetta. Però allora non si dovrebbe dire alla radio, perché ci sono un po' di persone sensibili all'ascolto. Sappiate che hanno posto il maialino fronte brace in una maniera un po' alternativa.
0: Cioè, sembra un film di Quentin Tarantino.
1: Però soffermiamoci sulla brace. Non si fa il fuoco con i bancali fatti di legno resinoso. Ma è infatti perché, vedi, questo qui è un bancale, ingrandiamo la foto. Perché sono fatti di pino.
0: In tutto questo il problema è il legno.
1: Non possiamo parlare per radio del maiale infilzato in quella maniera, Giovanni, te l'ho appena detto. Continua ad insistere. Vabbè, comunque non si fa il fuoco con quel tipo di legno perché è troppo resinoso e inquinerebbe il sapore poi della carne.
0: E quindi
1: la base maiale.
0: Scusa. E quindi il legno giusto.
1: Allora,
0: per grigliare
1: non usiamo il legno di larice, ma usiamo magari piuttosto, che ne so, legno di faggio. Per esempio, che
0: per profumare, la carne che legno ci vuole.
1: Oppure, non lo so, il carpino bianco.
0: Il carpino.
1: Che fa una brace.
0: Quanti ne ho battuti nella mia vita con le mie camicie da boscaiolo.
1: Esatto. Tu dovresti essere il pioniere dell'abbattimento del carpino. Hai capito? Quindi non fate la grigliata col bancale, se no io e Gio non veniamo.
0: Tardissimo. 393 7366 240. E tu, con che legna fai la grigliata?

0: Dogs, Fez e Zark hanno fatto un gran lavoro comunque questi ragazzi, cioè hanno... è vero che hanno ripreso un vecchio successo del passato.
1: Sì, no, l'hanno proprio ripreso.
0: Però l'hanno rivisitata, l'hanno ribaltata come un calzino, sì. Fammi sentire l'originale.
1: Hanno cambiato solo il titolo. Attenzione, 1982, io c'ho tutte le versioni in vinile ancora che puzza di plastica e suona così. Sentire.

0: assomigliava per niente a questa versione qui.
1: Dovevo ancora fare la comunione e già mi stavano sulle balle quelli che l'avrebbero rifatta.
0: Torniamo tra poco, 393-7366-240. Perché sei già sveglio pure di domenica mattina?
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Radio Peter Pan,
8: it's showtime.
9: Peter Pan O'Clock.
10: A casa degli amanti della New Wave, le 8 e un minuto.
9: Peter Pan O'Clock.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Stallo sui negoziati tra Iran e USA. Teheran invia una nuova proposta in 14 punti, ma Trump la accoglie con freddezza. Non credo sarà soddisfacente, dice il presidente americano, la valuterò a breve e non esclude nuovi attacchi. Il capo della Casa Bianca, Trump contro l'Europa. I militari americani, più di 5.000, lasceranno la Germania nei prossimi 6-12 mesi. Nel mirino anche Madrid e Roma. Il segretario di Stato USA, Rubio, oggi in missione in Italia, sarà in Vaticano da Parolin. Vedrà anche i ministri e forse la premier Meloni. Durerà fino al 22 maggio il nuovo sconto dei carburanti, che prevede, rispetto ai precedenti, differenze tra benzina e gasolio. È una delle novità contenute nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riduzione temporanea di 20 centesimi al litro per il diesel, 5 centesimi invece per la verde. Dolore e commozione per la scomparsa di Alex Zanardi, una vita dedicata allo sport, prima tra i motori e poi come paraciclista. Esempio di coraggio e resilienza. Aveva 59 anni e si è spento il primo maggio. I funerali martedì 5 maggio a Padova. Formula 1, Kimi Antonelli come Senna e Schumacher. Pole storica, la terza per il giovane pilota della Mercedes a Miami. Il leader del mondiale partirà davanti alla Red Bull di Verstappen e alla Ferrari di Leclerc per il Gran Premio di questa sera. Calcio, nella 35esima di Serie A, senza reti Como-Napoli. L'Inter ha più 9 sui partenopei e questa sera con il Parma i nerazzurri basterà un punto per vincere lo scudetto. Finisce 0-0 anche Atalanta-Genoa, Udinese-Torino 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
20: Fun, forever fun, forever young.
21: Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing.
22: Super sound.

0: Arriva l'anno 2018, Calvin Harris, Sam Smith, Promises, seconda ora dell'Happy Ending parte 1 con Joe D'Angelo PA1 alla ricerca dei motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Alla fine della prima ora ci è capitato un grigliatore seriale, la domenica ce ne sono tanti, lui stava grigliando utilizzando come legna dei bancali. Angelo ha detto che però non è la legna giusta perché no, è resinosa.
1: Sì. Ti sembra di mangiare un pino silvestre, non un maialino.
0: Buono però il
1: pino silvestre. Però a tal riguardo sono arrivati un sacco di messaggi al 393-7366-204. Ma due. Tu, ma enfatizza, che cazzo vuoi che ne sappiano loro? Dici che sono 49 messaggi.
0: Il primo
1: che
0: dei due dice: quando faccio la griglia mangiamo poca carne, quindi uso solo un prodotto chimico.
1: Dillo, ormai non lo specifichiamo. Usa la diavolina. Vai avanti.
0: Adesso non posso leggere più quello che ha aggiunto. È bello sentire la carne che sa di un sapore particolare. Adesso
1: ma non... perché no?
0: Perché
1: vuoi...
0: non posso. È un prodotto, è un marchio, adesso non voglio inimicarmeli. Loro invece usano.
2: Ciao! Noi solitamente facciamo il grigliato con quello che ci
3: capita.
2: Ciao!
0: Con quello che capita, anche la nonna.
1: Scusate tipo, un attimo, ma potrebbe nonna. Essere che quelli della diavolina sono nostro sponsor?
0: No, ma magari un giorno ci sponsorizzano gli eventi in spiaggia. Angelo, cosa facciamo?
1: Ma cosa con la diavolina in spiaggia, Giovanni?
0: Sì,
1: ma che cazzo di propellente ci facciamo sponsorizzare?
0: Saluta Andrea da zona Ponte di Piave che dice: ciao ragazzi, mi sto pisciando addosso dalle risate, buona giornata. Allega una foto e in questo momento lui si trova in mezzo a...
1: un vigneto.
0: No, ma sai che secondo me sono piante di pomodori queste.
1: Ma tu sei un pomodoro, sono piante di sono viti.
0: Non lo so.
1: Sì, e sotto ci hanno appena fatto l'aratura per lasciare le radici pulite.
0: Che siano pomodori o che siano vigne,
1: ma sono
0: Andrea,
1: viti.
0: Non ti preoccupare perché comunque la pipì la puoi fare lì, non fartela addosso. Cioè non serve.
1: E a proposito di pipì, ma ne parliamo dopo, questa sera io avrò l'onore di stare in bagno con un grande artista.
0: Ragazzi.
1: Allora, Giovanni è appena andato a scorrere quella che è il
0: la line up di questa sera. Fra i tanti artisti di Aperishow si esibiranno sul palco i The Cube Guys. Già partecipi a un evento di qualche anno fa con Radio Peter Pan. Angelo si portò a casa un grande ricordo: far pipì col signor Intrallazzi.
1: Che... Roberto Intrallazzi, che io non ci ho visto il pisello, però giuro è stata veramente una soddisfazione grande. Io che ho tutti i suoi dischi in the mix.
0: Quindi stasera potrà replicare l'esperienza. 393-7366-240. E tu con chi farai i pipì oggi?
1: E soprattutto se la farai sui pomodori che non sono pomodori.

0: buruburupupu. Bella questa cosa del buruburupupu.
1: Angelo, da quanto tempo non fai una spirometria?
0: Credo siano passate una decina d'anni. Per quale motivo me lo chiedi?
1: Che è quell'esame, magari sì. quelli che non hanno mai fatto un, come me in realtà, una visita medico-sportiva sì. per misurare la capacità, il volume d'aria che possono assumere i tuoi polmoni. Mm-hmm. No, perché un'ascoltatrice, la Ale, fa notare che, anzi lo chiede agli altri ascoltatori, non fa tenerezza Angelo PA1 dopo le sue risatone quando riprende fiato e si sente fiu. Probabilmente devi farti controllare.
0: Ma
1: i polmoni.
0: Come si chiama questa nostra ascoltatrice?
1: Ale.
0: Ale, in realtà è perché io rido già da prima di cominciare l'intervento e arrivo alla fine che sono esausto, è per quello che devo tirar fiato.
1: Facendo un giro del nord Italia, perché insomma sì. ci ascoltano in Friuli Venezia Giulia, da poco Beh. Siamo anche nella zona di Trieste,
0: sì.
1: siamo in Emilia Romagna, sì. in Veneto, in Lombardia, sì. in sì. Beh, Piemonte.
0: Un po' di Piemonte,
1: anche,
0: sì.
1: Un pochettino
0: sì,
1: di Piemonte. Non sapevo che esistesse questa località. Senti.
2: Buongiorno Radio Peter Pan. Oggi siamo ad un torneo a Cavallino di Calcio e siamo arrivati alle finali. Forza
1: Udine! Cioè Cavallino di Calcio non l'avevo mai sentita.
0: Ma guarda, va d'accordo con Fezzo che abbiamo messo prima, la canzone di Fezzo, oppure con qualcos'altro, tipo non lo so, chi è che ci abita dei nostri ascoltatori a Cavallino di Calcio?
1: Ma tantissimi.
0: E quale, soprattutto quale torneo si potrebbe tenere a Cavallino di Calcio?
1: Non lo so, però voglio risentirlo.
2: A Cavallino di Calcio.
1: Vedi che dice a Cavallino di Cazzo. Piace molto a Sandro questa puntata.
3: Buongiorno atomici. Siete voi il propellente della domenica mattina.
0: Per fortuna.
1: Alla
0: per fortuna.
1: Grandissima. Poi c'è Susi insieme a Thomas, Eric e Alex che scrivono: noi svegli presto per tornare a casa dal mare. Quindi mentre tutti se ne stanno andando lì, perché anche è una bella giornata.
0: Sì,
1: quindi
0: vabbè. Susi
1: al sole.
0: Thomas, Eric ed Alex. Ok, ok. Ma stanno tornando a casa e dove stanno andando? Dov'è la
1: a
0: loro casa? No, ma io voglio sapere dove è la loro casa.
1: Sarà Cavallino di Calcio. 393-736-6240. E tu che non ce l'hai ancora detto? Chi te l'ha fatto fare? Perché sei attivo e operativo così presto pure oggi? Ditecelo.

0: Save Me Tonight di Jennifer Lopez assieme a David Guetta.
1: Oh yeah, chiaro collega, state ascoltando Radio Peter Pan, la radio nella quale la domenica mattina fra le 7 e le 10 si cerca di capire perché siete attivi così presto pure oggi. Poco fa siamo stati in una località che ha un nome particolare, si chiama Cavallino di Cazzo. Però abbiamo scoperto negli anni, no, sì, di questo programma, sì, un sacco di belle località. C'era la Palude di Onara.
2: La Palude di Onara.
1: Poi c'era il castello.
2: Castello di Osoppo.
1: Però adesso, vabbè, insomma, avendo scoperto un po' di geografia.
0: Io prima ti ho chiesto quale attività si potrà mai svolgere a Cavallino di Cazzo. E è arrivato un messaggio al 393-7366-240 che ce lo narra.
1: Mattia in particolare.
3: Ciao Peter Pan, sono Mattia e oggi è un torneo di calcio e siamo arrivati alle finali.
4: Basta,
1: no, non era così il messaggio di Mattia, si è mixato con quello di prima. Mattia, cos'è che dicevi?
3: Ciao Peter Pan, sono Mattia e oggi è un torneo di calcio a San Donato. Forza Altino!
1: Dai Altino, grandi, ciao ragazzi.
0: D'altronde questa tecnologia a volte combina di quelle cose che noi non riusciamo a capire.
1: E mixa le cose, sì, speriamo che li metta in onda giusti gli altri messaggi, speriamo. Tipo questo.
5: Ciao Radio Peter Pan, noi oggi ci siamo svegliati presto, non per andare alla Treviso Rosa, ma perché stiamo andando al mare a fare bagno.
0: Ok.
1: Allora, a parte che è molto bello, secondo te è una bella idea partire per il mare alle 10 quando finisco questo programma? Perché dipende, vorrei.
0: Se vai a Cavallino di Cazzo, sembra una buona idea.
1: Sei un deficiente.
0: Una buona idea.
1: Pensavo proprio di andare lì, guarda. C'è Jenny, senti Jenny.
6: Buongiorno Peter Pan, invece noi siamo a Jesolo con i primi calci del Musile. Forza Musile Bille!
1: Vedi, anche loro al mare. 393-7366-240 e tu perché sei già sveglio anche oggi?
0: Vado a fare la spirometria, non ce la faccio più.

0: One Night, il nuovo disco di Hugel assieme a French Montana e Max B, e Giovanni sotto che ci canta invece
1: That's the way I like it, l'originale della Casey and the Sunshine Band
0: 1900
1: credo 79 sì, però se fai partire dei dischi non metti le basi, metti una base.
0: Ma non ti preoccupare, 1970 è qualcosa secondo me, 1970
1: inizio, secondo me la seconda metà. Comunque non è questo l'importante. Al 393 736 6240 con un messaggio scritto vocale, raccontaci il motivo per il quale sei attivo così presto pure oggi.
2: Ciao Peter, sto andando a Pirano a mangiare il pesce.
0: Sì?
2: Un saluto da Denise Ariel Napalm. Ciao!
1: Ah, il piccolo bambino Napalm, che poi ha un odore molto particolare, il bambino Napalm.
3: Non c'è nient'altro al mondo che odora così. C'è l'odore del napalm di mattina.
1: Vedi, anche questa del 1979, Apocalypse Now.
0: E quale odore avrà questo napalm al mattino e in macchina dei nostri ascoltatori?
1: Vai a saperlo. C'è Giada che scrive insieme a Desi, Andrea dal Friul. Oggi direzione Bibione per la camminata a piedi per Bibione.
0: Vabbè,
1: quindi anche
0: se la camminata è ovvio che vanno a piedi. Come vuoi andarci? In bicicletta?
1: Non è mica detto.
0: Come non è mica detto? La camminata con cosa la fai tu?
1: Con la bicicletta. C'era Cucciante che cantava passeggiando in bicicletta. Quindi si può fare.
0: Ma infatti Cocciante, visto che fine ha fatto, rimani con i piedi per terra per favore e cammina. Poi
1: Mirko scrive: buongiorno, come mai sveglio così presto? Semplicemente oggi sono di riposo e mi dedico al giardinaggio mentre vi ascolto.
0: Bene.
1: Saluti da Russi di Ravenna, buona giornata. Abbiamo cercato informazioni su Russi di Ravenna. In romagnolo si dice
0: Ross. Allora, è un comune di 12.295 abitanti.
1: Interessava provincia... solo la pronuncia, locale.
0: Allora, scusate, Ross. Ross. Fine.
1: Come Julian Ross, che era fra i protagonisti di Holly e Benji.
0: Bello, bello.
1: 393 736 6240, messaggio scritto, messaggio vocale, perché sei attivo così presto pure oggi.
4: Peter Pan, happy ending. Nobody else make me feel like...

0: ragazzi, dall'ascolto di Radio Peter Pan qualcosa è andato storto, no, sul timer di Giovanni.
1: No, Angelo BA1. Ogni tanto quando fai regia devi guardare l'orologio. No. Dobbiamo ancora mettere la pubblicità delle 8:30, sono le 36.
0: Ma siamo gente senza tempo, Giovanni, non devi rompere le palle per queste cose.
1: 393-7366-240, torniamo fra poco. Vai, metti la pubblicità, veloce, veloce, veloce, veloce.
2: Radio Peter Pan, Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Zan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Palmino Motors, inaugurazione Demoride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
0: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
0: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
0: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
6: Ultima chiamata prima dell'estate.
7: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
8: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Peter Pan Pink Power.
0: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
12: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: Dance, dai, insomma, interpretata così da te, Giovanni. State ascoltando Radio Peter Pan, le lamentele erano quelle del Joe.
1: Times Square, Follow the Sun, XOXO Remix. State ascoltando l'Happy Ending parte 1. È vero, siamo un po' in ritardo, 8.45, no, ma recuperiamo no, tutto. No. Un po' di motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. C'è Sara che secondo noi sta sbagliando direzione perché dice: ciao ragazzi, per noi è alzata presto per andare a Udine a una gara di volteggio equestre. Forza ragazze del settimo cielo. Tutti sanno che quando si tratta di gare di cavalli si va a farle
0: a cavallo di cazzo.
1: No, a cavallino.
0: Cavallino.
1: Vabbè. Però attenzione, perché durante la pubblicità ho mostrato un po' di video di volteggio equestre ad Angelo Pieguan e ha capito lo sport. In cosa consiste?
0: Allora, tutta la squadra di Sara salirà sopra un cavallino piccolino e dovrà volteggiare sopra il cavallo. Giovanni ci aveva l'alternativa, ma quella è un po' più pro, che una squadra di cavalli sale sopra Sara.
1: E lì dipende quanti anni di esperienza hai fatto. Bravo. Ma attenzione a non confonderlo con il voltaggio equestre.
0: Ma tu sei stato un quarto d'ora,
1: perché sennò si brucia il cavallo.
0: Il suono del cortocircuito per dire sta boiata.
1: È
0: qui.
1: il voltaggio è questo.
0: Okay.
1: C'è anche Giada da Pieve di Cento, Bologna. Scrive: stiamo andando a Bologna e dopo andiamo a vedere allo stadio Bologna Cagliari. Okay. Insieme a mia sorella Cleo, papà Andrea e zio Sandro. Ciao!
0: E forza Bologna!
1: E forza Bologna! Abbiamo cercato qual è l'ultima canzone che si mette allo stadio.
0: Ok.
1: È vero che c'è Lucio Dalla.
0: Però
1: ultimamente funziona moltissimo anche Cremonini con Poetica.
0: Falla sentire,
1: che fa
0: falla
1: così.
0: Sentire.
1: Riferito alla squadra quando
0: certo,
1: vince.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: 393-7366-240 e tu che non ce l'hai ancora detto, che te l'ha fatto fare perché ti sei alzato presto di domenica.
2: Happy Ending.

0: Another Talk to You, state ascoltando Radio Peter Pan. Andiamo fortissimi a Bologna stamattina, Angelo. C'è anche Franz da Bologna che ha sentito poco fa. Che abbiamo messo un pezzettino di Poetica di Cesare Cremonini. Cremonini, che è la canzone che va alla fine delle partite del Bologna, e scrive: fantastico sentire la domenica mattina Radio Peter Pan che mette in parte, perché non l'abbiamo messa tutta, la canzone Poetica, siete grandi, da San Giovanni in Persiceto, forza Bologna sempre comunque. Ma mica è l'unico bolognese, senti qua.
1: Ciao, io mi sono alzata presto questa domenica perché abito a Imola e mia mamma viene a trovarmi da Treviso e dobbiamo incontrarci alle 9:30 in stazione a Bologna, quindi ho dovuto alzarmi prestissimo perché ci metto quasi un'oretta ad arrivare, quindi che bello alzarsi la domenica.
2: Sì, ma posso fare un'osservazione? Devi incontrarsi con la madre alle 9:30 in stazione a Bologna. Il suo messaggio l'ha mandato alle 8:47, ora sono le 8:52, come fa ad arrivare alla mezza se ci vuole un'oretta in stazione?
0: Arriva in ritardo o è già in macchina? Però in stazione cosa c'è?
2: In stazione cosa c'è?
0: Cosa arriva in stazione?
2: Il treno.
0: Il treno? No! Arriva il trenino! No.

0: Cioè, guarda, io sono qui che mi sto spremendo le meningi per capire quello che stai facendo e tu preparavi questa base per fare questo intervento.
1: Pazzesco.
0: Cioè, 10 minuti buttati all'aria quando avremmo potuto parlare sicuramente di altre stupidaggini.
1: Sì,
0: fammi sentire,
1: guarda,
0: quest'audio.
1: Ad esempio ci sono i volontari che fanno cose per le saghe.
0: Vai. Cioè?
2: Un saluto a tutti. Oggi festa di Tramonte. Festa del gnocco, ultimo giorno, tutti invitati, oggi si lavora gratis. Ciao, bacione.
0: Festa del gnocco dove ci sarà Giovanni special guest.
1: E anche Angelo, perché io e lui insieme siamo due gnocchi. 393-736-6240. È domenica, ricordiamolo, è il giorno del Signore, quindi vai.

0: Si chiama Magnetic, il nuovo di Bausa. La canzone preferita.
1: Sono loro, sono più di uno.
0: Ma allora, il nuovo di Bausa.
1: Non è Bauscia.
0: Però non ho detto Bauscia, Joe. Hai qualche bel messaggio di qualche ascoltatore? Fammene leggere qualcuno.
2: C'è il ricco ascoltatore Daniele che scrive: sveglio per semina e sistemazione piscina per l'apertura del giardino estivo. E quindi è lì, ci mostra anche il suo prato, che effettivamente ha bisogno di una sistematina perché ci sono delle chiazze di terra. Però la piscina è molto bella. Invitaci a casa tua, Daniele.
0: Beh, insomma, uno che stringe la mano a Rocco Siffredi, io non andrei a trovarlo. Però
2: ce l'ha come immagine del profilo. Meglio la mano che altro, comunque. C'è un ascoltatore che scrive: oggi fienagione a gogo perché lunedì minaccia pioggia.
0: Ma attenzione. Siamo sicuri?
2: Lo dice lui, siamo nelle sue mani.
3: Ciao Peter, oggi direzione aeroporto di Venezia, sono reperibile e mi tocca andare a vedere per una chiamata in codice rosso.
2: Cioè, allora lui dovrebbe essere preoccupatissimo del codice rosso, c'è l'allarme così.
1: Sì, vabbè, c'è il codice rosso.
0: Vai abbassare un po'.
1: Adesso vado.
0: Sì.
1: Non sono molto preoccupato.
0: No, apparentemente non lo era.
1: Fra poco torniamo, c'è la pubblicità, state con noi.
0: Sì, sì.
1: Terza basta, ora dell'happy ending.
0: Togli quella roba lì!
4: Radio Peter Pan. Happy ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
5: Sport. Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S-Music Store, smusic.it. venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210, una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
6: L'8 maggio il park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 9 esatte.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
9: burrata e pomodoro, una coppia perfetta.
10: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette con tanti prodotti convenienti e gustosi, come la burrata Savelli da 260 grammi a 2,99 euro, con il pomodoro Marzanino Falfrutta da 400 grammi a 1,75 euro.
9: Fai tu le altre coppie perfette.
10: A lì migliora la vita.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Il taglio delle accise durerà fino al 22 maggio, il nuovo sconto dei carburanti che prevede differenze tra benzina e gasolio. Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riduzione di 20 centesimi al litro per il diesel, di 5 centesimi per la verde. Missione del segretario di Stato USA Rubio a Roma per il disgelo con il governo e con il Vaticano, ha chiesto di vedere la Premier Meloni. Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo intramontabile di coraggio e determinazione, è morto venerdì, aveva 59 anni. I funerali saranno celebrati martedì 5 maggio alle 11 a Padova, nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle. calcio, nella 35esima di Serie A, Como Napoli non vanno oltre lo 0-0 e per l'Inter contro il Parma alle 20:45 di oggi basterà un punto per vincere lo scudetto. Senza reti anche Atalanta-Genoa, successo dell'Udinese 2-0 col Torino. Tennis, oggi la finale del Master 1000 di Madrid, Sinner sfida Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli a Miami, partirà davanti a Verstappen e a Leclerc. Queste le breaking news di TG Com 24.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Cerimonie in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
17: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
18: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
19: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, Novan.

0: sulle mani.
1: Correva l'anno 2006, Shakira, Wycliffe Jean, dei.
2: Wycliffe Jean dei Fugees, sì.
1: Hips Don't Lie, terza ora dell'EPN in parte 1 con Joe D'Angelo PA1, dopo aver raccolto un po' di parole chiave, grazie ai motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi, adesso si volta pagina, una mezz'oretta di cazzeggio musicale, dopodiché nell'ultima mezz'oretta di programma, quindi fra le 9:30 e le 10, la rubrica forte di questo programma che si chiama Ma l'hai visto questo? Quindi i video del web più belli raccolti da Angelo PA1. Ma, come detto, abbiamo raccolto un sacco di parole chiave. E quindi adesso le elenchiamo. Dai vostri messaggi abbiamo individuato
2: Codice Rosso,
1: Marco Caco,
2: Chiamarsi Gin Lemon,
1: Treviso in Rosa,
2: Sagra della Nutria,
1: Propellente di Michela,
2: Sagra di San Gottardo,
1: Legno Resinoso,
2: Giovanni Taglialegna,
1: Fezzo,
2: Cavallino di Cazzo,
1: bellissima, Spirometria,
2: Fare il bagno a Jesolo,
1: Napalm,
2: La pubblicità veloce,
1: Bologna Cagliari,
2: Volteggio Equestre,
1: AEIOUY,
2: Festa del Gnocco.
1: Queste le parole che abbiamo raccolto, io mi sono focalizzato solo su una per sviluppare poi una mezz'oretta musicale, quindi ultimamente funziona così, abbiamo deciso che partendo da una parola chiave cerchiamo delle canzoni che contengano quella parola chiave lì.
2: E quale sarebbe questa parola chiave, Joe?
1: È quello della bambina che si chiamava Ginevra, però a noi sembrava dicesse che si chiamava Gin Lemon.
2: E quindi?
1: E quindi oggi vorrei fare una raccolta insieme a voi di tutte quelle canzoni che contengono un drink.
2: Bello!
1: Che può essere alcolico o analcolico. 393 7366 240. Prova a pensarci. Canzoni a tema bevute.
3: A

0: Sinclair, Kisa, I Can Wait. Su Peter Pan, terza ora dell'Happy Ending parte 1. E hanno cambiato pagina dopo aver raccolto un po' di motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Ci siamo focalizzati su una delle parole chiave, in particolare una bambina che sostiene di chiamarsi Ginevra, ma nel vocale sembrava si dicesse
1: Gin Lemon.
0: No, sono Gin Lemon. E quindi vi abbiamo chiesto canzoni che contengono nomi di drink che possono essere alcolici o analcolici.
1: Beh, c'è questo nostro ascoltatore che ce la canta addirittura.
2: I drink in front of the bottle.
0: Me la ricordavo diversa, però effettivamente bere dalla bottiglia.
1: Allora, a qualcuno di attempato, tipo il nostro Joe, esatto, è venuto in mente questa degli Ubi40, che io chiaramente mi ero dimenticato.
0: Red red wine, vino vino rosso, rosso rosso vino.
1: Bella,
0: molto bella. Te a che hai pensato, Angelone?
1: Allora, io ho pensato a questa di Elodie, anzi ce ne sono un paio di Elodie.

0: Poi c'era una signorina che ci citava in un audio una canzone che noi non conosciamo, quindi non sappiamo da che punto prenderla.
1: Sei sicuro che la vuoi sentire?
0: Sì, è quella signorina lì, fai sentire.
2: Buongiorno ragazzi. La canzone di Enrique Iglesias, Me Passé.
1: Me Passé.
0: Forse parla del passito, non lo so. Noi invece è venuta in mente quella di Ben Jeffede.
1: Esatto, Moscow Mule. E non mi chiedere se tutto a posto tu.
0: Piuttosto metti meno ghiaccio al Moscow Mule. Ecco, metti meno ghiaccio, è sempre una richiesta che si fa. Fammelo più carico, metti meno ghiaccio. 393-7366-240, canzoni che al loro interno contengono.
1: Un

0: canzoni a tema drink, alcolico o analcolico che sia, tutto quello che vi viene in mente. Alcune cantate da voi, altre le mettiamo così sentiamo dei pezzettini. Tipo lui la canta.
1: Rum e cocaina.
0: Zan zan, na na na, che era Maracaibo, Luco Colombo.
2: Finita di così.
0: Sì, vabbè, quello ci ha cantato, sì, scusa. Sì.
2: Senti lei invece.
3: Felicità. Un bicchiere di vino con un panino, la felicità.
2: Bella!
3: Sione! Io lavoro.
0: Lei non lavora, io resto a casa. Hashtag del 2020 che possiamo riprendere.
2: Lei è la figlia nascosta di Albano e Romina.
0: C'è un bimbo.
2: Senti.
4: Ciao, sono Andrea.
2: Sì?
4: Sto andando a un torneo di calcio e a me è venuta in mente la canzone Mille di Achille Lauro, Fedez e Urietta Berti.
0: Bravo! Finalmente un analcolico! Bravo.

0: Finalmente un analcolico l'abbiamo trovato. Altre che ci avete segnalato, barra ci sono venute in mente.
1: Gigi D'Agostino, è vero, Cuba che, Libre.
0: Sì, ha fatto anche Gin Lemon, sì. Ne ha fatte veramente tante.
1: Questa,
0: Cuba
1: questa.
0: Libre forse.

0: mentre fa puru puru e we we we Angelo PA1 sul disco di Kungs e Boys Noize Getaway. Dai, ultime canzoni veloci veloci che hanno il tema drinking sottofondo. Lui la canta,
1: sì, abbiamo
0: sentire.
1: Questa fortuna, gli ascoltatori ce l'interpretano da loro, tipo lui.
2: Oh, ma quelle che fa? Coca Cola, Coca Cola, bevi la Coca-Cola che ti fa bene.
0: Tutta la voleva cantare.
1: Grande interpretazione.
0: Poi c'è qualcuno che scrive: ciao, ho pensato a Coca Zero dei Pinguini Tattici Nucleari. C'erano tante
1: tantissime
0: che parlavano di Coca-Cola. E poi un ascoltatore che ha detto: ma vale se vi dico Michael Jackson Beat It? Perché sembra che dica

0: Birre. Beh, effettivamente, insomma, vale, dai.
1: Siccome manca una canzone sulla birra, noi ci abbiamo pensato. Ma non manca la canzone sul prosecco.
0: Certo, disco prosecco della Rettore.
2: Disco prosecco.
0: E allora, visto che abbiamo citato il prosecco, vuoi non citare anche lo champagne?
1: Tipo questo.
3: Champagne. Per brindare un incontro.
0: Anche quella degli Oasis.

0: Che bella, che bella, che bella. Dai che mettiamo un po' di pubblicità, poi sì, torniamo con l'ultimo pezzettino dell'happy ending. C'è la rubrica forte che si chiama Ma l'hai visto questo?
1: Happy ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sport.
2: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti di vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner Radio Peter Pan.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: correva l'anno 1996, Robert Miles, Children. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è l'ultima parte dell'Happy Ending, parte 1. Abbiamo raccolto i motivi per i quali siete attivi così presto pure oggi. Dai motivi ci abbiamo fatto mezz'oretta partendo da una parola chiave promossa da voi. Siamo arrivati alla parola chiave gin tonic, gin lemon, quindi abbiamo parlato di canzoni a tema robe da bere. Dai, ne avevo ancora un paio di canzoni. C'era lui che cantava questa.
1: Si sboccia. Bel vedere vodka diretto dalla boccia. Uè pechegno, si sboccia.
0: Poi c'era lui che cantava questa, Angelo.
2: Fammi uno spritz. Fammelo bonco, una fetta di limone.
0: E poi c'era la signorina che ne cantava una con la sua voce suave.
3: Che senti. È la più bella questa, è migliore dell'originale. Alza il volume per cortesia.
4: Un cocktail d'amore con te.
3: Bravo.
4: Un cocktail d'amore con chi mi rinfresca la mente, è tutto e niente.
0: Io non la conosco,
4: ma
0: non
4: eri ancora nata, Giovanni. O dura un istante.
0: Però lei dice una canzone di Stefania Rotolo che immagino si chiama Cocktail d'amore, può essere?
3: Sì,
0: ecco,
3: sì.
0: Una roba del genere.
3: La canzone di Stefania Rotolo.
0: Basta, messa da parte questa rubrica, ci dedichiamo al ma l'hai visto questo? Immaginate Angelo che guarda i video sui social, quelli che gli fanno tanto ridere che inizia a fare ce li fa vedere poi in radio, anche se
3: attenzione,
0: non si vedono, si sentono.
3: Attenzione all'interpretazione di Pardo in questo caso, questa me l'hai suggerita tu però.
0: Allora è papà Pardo,
3: sì?
0: Che a casa col figlio, il figlio gli chiede: mi commenti, mi fai la telecronaca del cartone animato di Ortone l'elefante, che
3: sì,
0: non mi ricordo come si chiama,
3: ma si capisce adesso, sentilo.
5: Ok, stai nella giornata di sole, pubblico che corso in gran numero per le avventure di Ortone e Sansone. Ortone, eccolo qui con Sansone, Ortone con la proboscide, bello il movimento da parte di un uccello non mai identificato. Sansone si porta le parti di Ortone.
3: Bello avere il papà.
0: Beh, avere il papà che fa il cronista sportivo,
3: sì,
0: gli fai commentare
3: bellissima,
0: tutto.
3: Bellissima.
0: La prima delle tante del ma l'hai visto questo, siamo partiti alla grande, dai.
6: Peter Pan.

0: the Rasta Drums, la plena su Peter Pan. Nell'EPN in parte 1 stiamo scoprendo quanto sono belli i social network, per fortuna che li hanno inventati, così possiamo scoprire un sacco di personaggi incredibili. Angelo ne ha scovato uno nuovo. Come si chiama questo, Angelo?
1: Si chiama,
0: non ha un nome.
1: No.
0: Vuoi presentarcelo prima di farcelo sentire?
1: No, prima di farmelo sentire. È un grande saggio e ci darà davvero grandi soddisfazioni, a partire da questa. Senti,
2: ci sono i maschi alfa,
0: sì.
2: Poi ci sono i maschi beta, e poi ci sono i maschi come te, analfabeta.
0: Ah, grande,
1: alfa e beta, è un grandissimo. Altro classico, scelti dal Joe, che poi si sono un po' alla volta allungati e hanno fatto un sacco di altri buoni video, papà e figlio.
0: Consigli di vita.
1: Sì, sì, senti.
3: Cosa consigli a chi non vuole vedere la bilancia salire?
4: Di non salire sulla bilancia.
1: Giusto. Mi sembra giusto.
0: È bello perché si sono evoluti, adesso utilizzano come microfono una zucchina.
1: Esatto.
0: Che comunque è un bel modo.
1: Questa invece è una cosa che può capitare a tutti, però è grande, come si dice, motivazionale questo video. Sentilo.
5: Quando ero giovane ero molto povero.
0: Sì.
5: Ma dopo anni di durissimo lavoro, beh, oggi non sono più giovane.
0: Hai capito? Giusto, certo, è proprio così, è la vita.
6: Radio Peter Pan.

0: ogni volta che sento sto disco di Dua Lipa, Love Again, mi viene in mente la colonna sonora di Star Wars. Pam pam pam pam pam.
1: Ok.
0: Però infine mi sentivo di dirtelo.
1: Sai che non ci avevo mai pensato che quel trombettino lì è stato preso in realtà da Star Wars. Bravo Giovanni.
0: No, non è vero, no.
1: Invece sì.
0: L'ha presa da un'altra canzone.
1: No.
0: Non c'entra niente.
1: Ma quelli di quella canzone l'hanno presa a loro volta da Star Wars.
0: Ultime due cose veloci del male hai visto questo. Chi ci proponi?
1: Allora, lei è una grandissima dedita alla privacy, alla sua privacy.
0: No, privacy.
1: Vabbè, alla privacy perché lei chiama Pricey.
0: Ah, la chiama Pricey.
1: Esattamente. Miss Pricey, per tutti quanti che ce l'eravamo dimenticato.
0: Ma è single? Lei è sposata?
1: Sì, adesso ce lo dice lei.
2: Sei sposata o è Pricey? Comunque sono Pricey. single.
1: Ah,
2: comunque
1: davvero?
2: Non è Pricey, questo si può sapere. E comunque sono single, ok? Single, avvito, ok? Ciao, coro.
0: Ciao, signorina, ma allora... ho un uomo da presentarle.
1: Vabbè,
0: Rocky Festaiolo.
1: Meno male, avevo paura.
0: No,
1: anche
0: certo.
1: Anche perché Festaiolo assomiglia alla mia prof di matematica, della quale ho bruttissimi ricordi.
0: Se sei single. Beh, e non è Pricey.
1: Rocky
0: va benissimo.
3: Per ora sì.
0: E allora
1: ci credo, con tutto questo profumo.
0: Chiudiamo con un po' di musica.
1: Sì. Lui che entra sicuramente nel podio dei grandi interpreti della nostra rubrica. Ma l'hai visto questo?
0: Open Gangnam Style.
4: Open Gangnam Style.
0: Sì, ciao.
1: Gangnam Style.
0: Perché gli viene la tosse?
1: Perché è un pirla.
0: Gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam gam

0: Io e Angelo abbiamo ascoltata a manina questa canzone perché è molto romantica. Anima Beautiful chiude le tre ore.
1: Sei
0: di APN in parte 1. Sì, ci siamo stretti la mano. Ma
1: io stavo rispondendo a Luca e ad altri ascoltatori, non mi sono accorto di averti dato la mano.
0: Guarda, davvero?
1: Guarda che era qualcos'altro.
0: Hai perso la sensibilità su quella mano. Vabbè, prima di salutarci, di mettere la sigla finale e lasciare spazio alla parte 2 dell'Happy Ending, volevo chiederti, Angelo, sei un artista solista o fai parte di una band?
1: No, ma a Montebelluna c'è il contest gratuito che fa per te.
0: Se hai tra i 14 e i 34 anni, iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni, hai tempo fino al 10 maggio.
1: Allora sì, perché dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali in piazza d'Allarmi a Montebelluna sul palco in un evento aperto al pubblico. I vincitori, un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna.
0: Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it. Poi vabbè, ci vediamo questa sera ad Aperishow, io
1: ragazzi,
0: e Angelo Pieguan.
1: Tutti gli ascoltatori, l'avete capito, lo stiamo ripetendo da mo, stasera io e Joe saremo all'Aperishow, quindi
0: sul
1: veniteci.
0: Track.
1: Ma

0: poi domani mattina non so in che condizioni con la Generation dalle 10 alle 13, mentre Angelo torna poi domenica prossima.
1: Yeah.
0: Fra poco Fede e Rocky Festaiolo con la parte 2 dell'Happy Ending. Ciao belli, buona domenica.
2: Ciao, a dopo.
3: Arrivederci alla prossima settimana.
4: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21 nel cuore della movida padovana arriva Peter Pan 90210, una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Le 10 e un minuto.
9: Peter Pan O'Clock.
11: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
12: Forest, ma cosa sta dicendo?
11: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
11: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
11: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
14: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
15: Sentiamo.
14: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Wow.
14: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
15: E C?
14: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
15: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
16: Iperceramica.
9: Fun. Forever fun, forever young. Peter Pan.

0: Posso vivere in un mondo senza occhi fessaioli?
1: Ma cosa? Ma cosa dice? Pazzo lui!
2: Io non posso vivere in un mondo assieme a voi, soprattutto quando sono praticamente in after. Tutta sta settimana.
1: Mamma mia, ma non ti sei lavato i denti?
2: No, si sente
1: mamma
2: la puzza.
1: Mamma mia, che brutta roba! Ah. Sun is shining, Axwell è Ingrosso, quello che c'è al negozio che vende la roba all'ingrosso,
2: okay.
1: No? Lo sapevi?
2: Non sono mai passato.
1: Non sei mai andato a fare
2: no.
1: shopping.
2: Cosa hai comprato di bello?
1: Adesso te lo dico, sai che cosa ho comprato di bello? Un nuovo stomaco, perché ho fatto delle cose veramente brutte in questi giorni. Non mi toccare.
2: Fammelo vedere.
1: No, non posso scoprirmi, però ho comprato anche questa. La

0: Happy, è veramente happy.
1: No, sì, guarda, la sigla l'hai comprata dai cinesi, mi sa. O anche peggio, probabilmente.
0: Buongiorno Rocky.
1: Buongiorno Fede e soprattutto buongiorno a tutti. Inizia la seconda parte dell'happy ending assieme a noi due, questi sì. due idioti.
0: Che ma sono... la Dallan, che fine ha fatto?
1: Ma che ne so, ma chi se ne frega?
0: Ma non era suo il programma.
1: Ma era, ma...
0: Ormai l'ha perso. Vabbè, comunque fino alle 13 siamo insieme. La domanda della domenica è sempre la stessa. Io l'ho fatto l'happy ending parte 2 della domenica.
1: Ok.
0: Quindi in teoria me la ricordo. Dovrebbe fare tipo così.
1: Dai
0: che è sabato. No.
1: Esatto. No, prima c'è dai che è venerdì.
0: Ok.
1: Poi c'è dai che è sabato.
0: E poi la domenica dalle 10 alle 13 si fa così. Questa domenica è happy o non è happy? Il numero è sempre lo stesso. 393 73 66 240 Chica Leaf Duro.

0: non c'è andata a casa, anzi, no, siete, no, beh, in guarda, teoria sono le 10:15, dovete, no, uscire proprio adesso.
1: A parte che più stai a casa più fai danni te, cioè probabilmente ti conviene stare qui,
0: sì,
1: farmi un po' di compagnia.
0: Ma tra poco ci arriviamo a quello che è successo a me,
1: Hai rimesso la canzone, incredibile.
0: Ho rimesso la canzone, mi piace sentire le canzoni.
1: Sei bravissimo.
0: Questa è la canzone che va più in alta rotazione in questo momento, quindi
1: noi la mettiamo 50 volte.
0: Questa domenica è happy o non happy?
2: Ciao, sono Azzurra, oggi è happy perché sto andando al parco ai pioppi.
0: Ah, sto andando a comprare l'oppio al parco, okay. brava Azzurra.
1: Mandaci la foto del tuo oppio, no, poi. No, ma voglio vedere perché non so cos'è.
0: Senti, mentre chiediamo a loro com'è questa domenica, se è happy o non è happy, com'è la tua domenica?
1: No, guarda, devastante, incredibile. Forse la peggiore del 2026.
0: Veramente?
1: Sì, sì.
0: Io mi unisco a te,
1: ok,
0: unisco.
1: Andiamo a casa insieme, dai.
0: Allora, ciao. Raccontiamo questo aneddoto. Ieri mancava Andrea Ferrara in onda con me, l'happy ending parte 1 dalle 7 alle 10. Ho chiesto a Rocky, mi vieni a fare compagnia? Lui, certo, va bene, non ci sono problemi. Durante la notte, venerdì notte, io sono stato male, influenza intestinale, passato la notte in bianco totalmente. E allora ogni tanto avvertivo Rocky, dico, guarda, probabilmente non vengo, alla fine non sono andato. Quindi ieri hai lavorato da solo,
1: certo,
0: in after.
1: Certo, è stato bellissimo.
0: E oggi sei in after. Incredibile.
1: Non ce la faccio più.
0: Che devi fare? Io, guarda,
1: no, niente, guarda.
0: Mi sono dimagrito.
1: Hai perso 50 kg. Fammi vedere le gambe, fammi vedere sotto.
0: No, non ce la faccio. Dai, facciamo così: 393-7366-240. Questa domenica, happy!

0: sta gira. Oh, ma c'è possibile che nessuno ci mandi un messaggio in cui dice questa domenica è una merda? Nessuno, incredibile.
1: No, perché non stanno peggio di noi, secondo
0: peggio
1: me.
0: Peggio di noi non no, ci no, stanno.
1: Non lo ammettono perché loro non fanno radio, per quello.
0: Ah, ecco, non vogliono essere onesti. A proposito del parco dell'Oppio dove stava andando la nostra bambina.
2: Il posto di cui parlava la bimba è un ristorante dove il proprietario ha fatto un parco giochi tutto intorno, però che va tutto senza elettricità.
0: Sì,
2: le stesse giostre che ci sono alle Fiere di San Luca le trovate lì senza elettricità e vanno con la forza umana. Ah. Chi va in bicicletta e gira la giostra e tutto così.
0: Molto bello.
1: Molto carino, quindi non pranzano sul tavolo, ma pranzano praticamente in bicicletta, senza luci.
0: Non penso che mangi, prima mangiano e poi vanno a fare i giochi. Ma comunque si chiama Osteria ai Pioppi, noi scherzavamo, non vorrei che qualcuno pensasse che la bambina va a prendere il Pioppo.
1: Beh, può essere.
0: L'Oppio, no, il Pioppo sì, l'Oppio.
1: Adesso vediamo dov'è,
0: Allora, Nervesa della Battaglia.
1: È qui vicino?
0: Nervesa della Battaglia, cioè, ci facciamo pure le sagre con Peter Pan.
1: Aspetta che metto l'indicazione.
0: Vedi un po',
1: punto di partenza.
0: Io intanto dovrei tenere banco.
1: Viale
0: delle Mimose, mamma mia.
1: No, cioè,
0: dico, ma si può fare un intervento in cui uno cerca?
1: Viale dei
0: Pioppi. Metti Radio Peter Pan e Nervesa della Battaglia.
1: Eccoci qui. Allora,
0: un'ora
1: e 10 minuti, ma
0: andiamo.
1: Che è vicino.
0: Un'ora. Allora, se qualcuno ci vuole invitare, anzi a quella famiglia che sta andando all'Osteria ai Pioppi, se ci volete invitare, 393 73 66 240, basta fare un messaggino, arriviamo.

0: morte, siete una merda. Grazie.
1: No,
0: gentilissima,
1: no,
0: ma dai, la bambina di 7 anni che ci tratta così. Non vediamo a pranzo.
2: Allora, c'è un problema. Potremmo anche rischiare il giro della morte.
0: Ok.
2: Però potremmo perderci qualche cosa.
0: Beh, in realtà l'abbiamo già rischiato un sacco di volte.
2: Quindi io eviterei, facciamo che l'invito ce lo teniamo per la prossima volta molto volentieri. Ma questa domenica è happy o non è happy?
0: 3 giorni di mare, magari sempre così. Un saluto da Maggie e Mirko da Bibbione a Matteuccio che sta sistemando lì l'irrigazione a Monte Reale. Quanti nomi difficili.
2: Ma poi ha scritto pure un po' male. Però vabbè, dai, ci abbiamo altri messaggi?
0: Yes.
2: Ti va?
3: Ciao Peter Pan. Questa domenica è happy perché sto andando col maritino al lago di Barcis per una bellissima giornata rilassante. Ciao
2: Patrizia, buona giornata. E poi c'è lui che c'ha dei problemi.
0: Sono in baruffa con la donna, è da mercoledì che mi tiene il muso.
2: Allora facciamo una cosa, c'è il nome di lui? Vediamo un po' se c'è il nome.
0: Caterina.
2: No, non c'è il nome.
0: No, non c'è.
2: Allora
0: il nome.
2: Lui è in baruffa con la donna, è da mercoledì che le tiene il muso. Ma vabbè, facciamo così, cerca di darci un po' di indicazioni.
0: Esatto, che forma ha il muso,
2: no,
0: insomma,
2: dai,
0: come
2: scemo.
0: Sta,
2: che cosa hai combinato, per quale motivo ti tiene il muso, e poi magari noi insieme ai nostri ascoltatori ti proviamo a dare una mano. Dai, raccontaci, spiegaci.
0: No, io non ce la faccio, già tengo botta con te.

0: no, no, facciamo che ci facciamo gli affari nostri. Lui è in baruffa con la donna da mercoledì che gli tiene il muso perché ci sono incomprensioni suocera nuora.
1: Noi non possiamo, non possiamo aiutarti perché WhatsApp si è impallato, non c'ha voglia di farci inviarti dei messaggi. Poi non dire queste cose qui, non ripeterlo più perché sennò Fede ricomincia a parlare del suo matrimonio.
0: No, no, no, basta, basta, facciamo così: 393-7366-240 questa domenica.
1: È happy o non è happy?
2: Happy ending.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione!
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego!
5: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitta Rosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
5: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io scarpe e scarpe o Pitta Rosso e l'armadio può aspettare.
5: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
9: perché se non deghi non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Ultima chiamata prima dell'estate.
17: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
18: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
14: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
3: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Peter Pan Impatto.
15: Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Sabato 9 maggio a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Sabato 9 maggio, Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
20: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.

0: so, ci fossimo dati a gambe col fatto che stavamo guarda, poco bene.
1: Secondo me ci stanno ancora sperando loro, eh.
2: Ma loro noi.
1: Loro. Tanto peggio di così noi non possiamo fare. Però ne approfittiamo per fare tanti auguri. Perché oggi compie gli anni Camilla, la nipote di Cristina, quindi tanti auguri.
0: Camilla! Tanti auguri!
1: Dio, che c'è? Perché aia che male?
2: Lo so io perché tu
1: no,
2: sei pericoloso.
1: Perché aia.
2: Guarda che quando si fanno gli errori in due, anche se lo fai te, licenziano anche
1: ma
2: me.
1: Ma magari sarete ora tornato nel tuo paese. Ciao oggi per noi non è una giornata di merda, appunto, perché è il compleanno di mio figlio Alberto e tanti auguri anche a lui.
2: Alberto Deborah. Ah no, Deborah è la mamma, infatti dicevo, oggi è il compleanno di mio figlio Alberto Deborah.
1: Ma magari il cognome è Deborah, che ne sai.
2: Ma posso dire, c'ha quell'H finale Deborah, che se me lo dovesse fare Rocky in questo momento potrei svenire da mamma mia vai via.
1: Senti cosa emana questa bocca questa mattina,
2: se
1: un odore
2: di
1: merda.
2: No.
1: Fammi gli auguri tesoro.
2: Allora 393 7366 240, non ricordavo il numero, questa domenica è happy o non è happy?
1: Ciao Peter Pagnani, oggi per me è una domenica da scifissimo, da Ale Milù.
2: Che cosa vuol dire da scifissimo?
1: Beh, credo anche lui una merda.
2: No,
1: da schifissimo, sì.
2: Ah, ha scritto male.
1: Certo.
2: No, posso dire, raccontaci il perché. Perché io voglio empatizzare con chi oggi se la sta passando male come noi. No, con chi se la passa sempre bene e se la diverte.

0: Oh, però posso dire una cosa, mm-hmm. mi piace il fatto che qualcuno stia empatizzando con noi e anche questi qualcuno di chi ci sta ascoltando.
1: Grandissimo, no, perché Fede prima ha chiesto, ma c'è qualcuno che sta male oltre a noi? C'è qualcuno che ha anche problemi? Prima un ascoltatore aveva problemi con la moglie, con la compagna, ma anche lui secondo me non le sta andando tanto bene.
2: Ciao ragazzi, stamattina volevo fare un po' i cazzi miei, andare a fare una corsetta, un girettino, un caffè al bar e niente.
0: Niente.
2: La simpaticone di mia moglie mi sta facendo pulire le vetrate della camera delle bimbe. Poi passare i bagni e poi sto gran cazzo.
0: Ma cosa?
3: Grazie, eh?
0: Grazie.
1: La moglie è andata a correre invece.
4: Nessuno ti ha chiesto i bagni.
1: Ah, è tornata. Ah,
0: che hai detto alla fine lei, scusa?
1: Nessuno ti ha chiesto i bagni.
0: Ah, sentiamo.
3: Grazie,
0: Sentiamo.
4: Nessuno ti ha chiesto i bagni.
0: Nessuno ti ha chiesto. Stai capito? Loro non è che stanno mandando un audio a noi. Loro stanno litigando tra di loro in diretta con noi. Bello.
1: Diteci di più. Diteci chi è che farà il pranzo oggi? Chi è che cucina? T'arrangi, ha capito. Mamma mia, ho un sacco di mal di gola, comunque incredibile. Poi abbiamo un altro audio. Aspetta.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
5: Oggi sto andando a lavorare nel mio ristorante a Desenzano. Però in pista ci sono un sacco di rincoglioniti, ragazzi, è 30 all'ora, dai che devo andare!
0: Dai che è sabato! Ah no, ho sbagliato.
1: Ma calmati.
0: Ho sbagliato programma.
1: Calmati, giornata super happy alla fiera del fumetto a Forte Marghera con gli amici del cosplay, che probabilmente c'è anche la Cialica tra l'altra vestita con
0: vero.
1: Tutte queste pistole giganti.
0: Allora, mi sono capitati dei video fantastici di questi eventi qui, e di queste fiere. Stavo vedendo prima, mentre mi preparavo per uscire, uno c'aveva la bacchetta di Harry Potter comprata e continuava a dire Wingardium Leviosa, e quella diceva: ma scusa, ma se non lo sai il nome che l'hai comprata a fa, Leviosa! Neviosa!

0: Hai cambiato lavatrice?
1: No, era sempre la stessa.
0: Ah sì?
1: Però siccome questi giorni ho fatto tanti panni e non avevo organizzato bene i tempi, è finita adesso.
0: Ok, hai lavato tutte le mutande che hai indossato in questi giorni?
1: Ho lavato tutto, tutto. Ho fatto 8 lavatrici.
0: Lavati anche te però.
1: Ecco, facciamo una cosa, vado a stendere la lavatrice. Okay. Mi dai una mano?
0: Dai,
1: per favore.
0: Ciao.
1: Noi torniamo tra poco, gli ultimi messaggi di questa domenica. Happy o
0: non è happy?
2: Happy ending.
3: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: L'8 maggio il Park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al Park, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival. Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink. Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto? Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
8: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 11 da 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
10: detersivo e ammorbidente, una coppia perfetta.
11: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come Tixan liquido classico per 42 lavaggi a 5,99 euro e ammorbidente Bernel concentrato da 78 lavaggi a 2,99 euro.
10: Fai tu le altre coppie perfette.
11: A lì migliora la vita.
9: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di stabilità atmosferica per la giornata di domenica sulle nostre zone. Da segnalare solo un aumento progressivo della nuvolosità a partire da ovest per l'ingresso di infiltrazioni umide. Il tutto in un contesto climatico che sarà mite con temperature massime anche fino ai 24-25 gradi. Poi preannuncio che per quanto riguarda appunto l'avvio della nuova settimana avremo il passaggio di una perturbazione che coinvolgerà soprattutto il nord-ovest e l'Emilia Romagna. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Radio Peter Pan.

0: questo è uno di quei dischi che se cerchi su YouTube, okay, cerchi parrappa canzone
1: e non ti esce fuori, no, questo disco.
0: Ma secondo me prova un po' a cercare su
1: allora,
0: YouTube.
1: Allora va bene, facciamo sempre così.
0: Perché io il titolo per esempio non lo sapevo. Allora di nuovo buongiorno, è iniziata la seconda ora della seconda parte dell'happy ending, quello della domenica, quello in cui ci sono Rocky e la Dallan, però oggi non c'è. Vediamo un po', vedi? È la prima.
1: Ah, c'è, incredibile.
0: Raptan Armas, vedi? Ma te l'ho detto, questo è il disco da
1: però non l'ho mai sentito da YouTube, quindi se vuoi la mettiamo anche da YouTube.
0: No, basta.
1: È uguale?
0: L'abbiamo, sì, è uguale, dovrebbe essere lo stesso brano.
1: Ok, mi fido di te.
0: Fino alle 13 siamo insieme e questa domenica è happy e non happy, ci abbiamo gli ultimi messaggi.
1: La nostra giornata è molto happy perché siamo in viaggio con mia mamma e mia sorella per andare alla comunione di nostra cugina. Buona comunione, grande.
0: Non so se si utilizza ancora a regalare l'oro.
1: Davvero? Beh, guarda, io non ho fatto la comunione.
0: Tu non l'hai fatta?
1: No,
0: comunione.
1: Certo, ho origini albanesi, ti ricordi?
0: Sì, non so. E non si fa? Come funziona?
1: Ma non lo so, guarda, non mi ricordo.
0: No, non l'ho
1: anche
0: fatto.
1: Perché sono nato qui, poi, cioè, sono...
0: Vabbè, sei ortodosso.
1: Non mi ricordo neanche questa cosa.
0: Dai,
1: qui.
0: Come fai?
1: In teoria sono tipo mezzo musulmano, mezzo ortodosso, un po' ateo.
0: Ma come fai?
1: Un po' lancio disco night quando sono incavolato.
0: Vabbè, non ce lo vuole dire. Però ricordo i tempi d'oro delle comunioni. Io sono del 95, quindi secondo me mio fratello che era del 90, tutta quella generazione lì, mm-hmm, rimediava un sacco d'oro.
1: Quante cose ti hanno regalato la comunione?
0: Allora, d'oro un qualcosina,
1: okay,
0: che ho utilizzato quando mi sono
1: okay, sì, mi ricordo, c'ero,
0: per pagare
1: c'ero
0: alcune cose del di quella cosa lì, del matrimonio.
1: Quante cose hanno rubato e regalato a te poi?
0: No.

0: 26 Deep Swing in the music.
1: Questi erano i suoni di Federico Giovannetti. Stiamo chiedendo se questa domenica è happy o non è happy. Lei si è preparata praticamente alle 7 del mattino e sto andando a Bibione solamente per mangiare una buonissima spaghetti alla busera. Cioè, il praticamente sono. Non ha azzeccato neanche una parola.
0: Però aspetta, una domanda tecnica: non so cosa sono i spaghetti alla busera.
1: Allora, in realtà non lo so neanche io, però io sono intelligente, sono più furbo di te. Ho cercato su Google, questa piattaforma che ci offre queste informazioni incredibili. Gli spaghetti alla busara, che tra
0: busera.
1: L'altro non sono la busera, ha sbagliato a scrivere, alla busara, sono un primo piatto tipico della cucina veneziana, triestina e istriana, cioè praticamente tutti alleati, a base di scampi, pomodorino, aglio, vino bianco e peperoncino. Se vuoi schiaccio mostra altro e probabilmente escono fuori altri ingredienti.
0: Allora, sembrano molto buoni, però per come sto adesso penso che non... Mazza, sembrano buoni veramente, però...
1: Ma sembrano tipo gli spaghetti allo scoglio, solo con più roba dentro,
0: però
1: credo.
0: Gli ho aperto delle foto veramente buone. Allora poi mandaci la foto dei tuoi spaghetti alla busara, no? Busera, ha detto bene. Ok, ci abbiamo ultimi messaggi per capire se questa domenica è happy o non è happy.
1: Domenica happy, direzione Vicenza, per iniziare a scegliere immobili per la nostra casetta. Presto inizieremo una nuova vita.
0: Alessami, un abbraccio. Allora, qua apriamo il topic.
1: Davvero?
0: Sì,
1: okay, fallo, posso? Fallo. Aspetta che mi siedo, aspetta.
0: Allora, tu ti metti seduto, io parlo con i miei amici, no? Okay. Perché, anzi, non apriamo subito il topic, facciamo prima un preambolo. Sai che cosa vuol dire preambolo?
1: Allora, un preambolo vuol dire che è un pre di un ambolo.
0: Bravo,
1: quindi,
0: perfetto. Hai detto tutto, più o meno, no, non è proprio così.
1: Non sono acculturato come Google, però.
0: Tra poco si parla di nuove case, perché ieri sera mi è successa una cosa a casa nuova, ovvero mi hanno citofonato le vicine e pensavo fosse l'inizio di un porno, ma non

0: diretta Say Midnight. Abbiamo fatto mesa una figura, è Busara o Busera?
1: Se, ma non è Busera, ho detto Busara prima.
0: No, l'ha scritto il nostro ascoltatore.
1: Aspetta,
0: Busera.
1: Aspetta, dov'è?
0: Dai, ce l'hai l'audio. Oh, che ti sei perso?
1: Facciamo, eccolo qui. No, allora ho tirato fuori un grandissimo topic. Però posso dirvi, ma... non sono né veneziano, né istriano, né triestino, ma neanche sveglio. Adesso è dall'altra parte del mondo.
0: Infatti.
1: Però dai, mi hanno corretto, sono stati gentili.
0: Ci hanno corretto.
2: Ciao ragazzi! Alla Busara, no, alla Busara. Siete grandi, buona domenica.
1: Facciamo essere grandi, non sapevo neanche le pronunce.
0: Grazie per averci corretto. Vabbè, ma sicuramente se ne sarà accolta solo lei, ma chi se ne accorge di sta roba, dai.
3: Ciao Rocky, ciao Federico. Comunque si dice spaghetti alla Busara. Ciao ragazzi.
0: Vabbè, ma se ne è accorto solo lui.
1: Ma infatti, poi lui cambia proprio topic. Ciao ragazzi, volevo dirvi che sbagliate l'accento. No. Si chiama Busera, addirittura Busera adesso.
0: Vabbè, non facciamo, Busera. Facciamo finta che abbiamo sbagliato noi e non voi che non ci avete corretto su. Vabbè, ma non sei accorto nessuno.
1: No, ma per fortuna che c'è Alessandro che mi sostiene, mi difende, caro.
0: Sentiamo un po'.
4: Ragazzi, alla Busera.
0: Capito, però qua non si può sbagliare, sapete, no, non siamo di queste parti. Vabbè, comunque la domanda del giorno non è legata agli spaghetti alla Busera, okay. O Busara.
1: Però se vuoi alla pasta qua.

0: Le case degli ascoltatori, ma non per mangiare. No. Poi ho detto, vabbè, aspetta che cambi la domanda.
1: Allora, è arrivato un messaggio di cui vi parleremo tra poco, che è un messaggio di quelli un po' indirizzato a me. No, col cavolo, indirizzato a Rocky. Ti sei un po' emozionato?
0: Mi sto già spogliando,
1: non
0: guarda.
1: Non ti spogliare, ve ne parliamo tra pochissimo.

0: A Busara, ma da dove venite? Dall'Albania e da Roma?
1: A quanto pare sì.
2: Sì. È Leviosa, non Leviosa. Allora, a proposito, noi adesso ci andiamo a prendere al volo, anzi no, un caffè, no, un
1: tè caldo. Ha pensato un piatto di Busara.
2: No, un tè caldo che è meglio, visto che siamo un po' così. E tra poco vi parliamo del messaggio che è arrivato a Rocky e di quando ieri sera mi hanno citofonato le vicine intorno alle 22. Roba caliente, eh.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Spot.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
11: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto è la prova.
18: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Peter Pan a manetta.
19: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
3: Peter Pan a manetta.
8: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
8: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Fan.

0: Feeling su Radio Peter Pan, 11:38, c'è quasi un'ora e venti di happy ending, parte 2 in questa domenica. Aspetta, c'è un parla un attimo. Parla.
1: E ci sono anche dei sentimenti in corsa, a quanto pare.
0: In che senso? Scusa, non ho capito.
1: Però non siamo noi che proviamo dei sentimenti per qualcuno, ma invece ci sono delle ragazze interessate.
0: Dispari.
1: Pari.
0: Buttiamole giù.
1: Due. E dico sempre io.
0: Vai. Allora parliamo della tua storia. È arrivato un messaggio al 393-7366-240. Un po' così.
1: Ciao Rocky, scusa se ti scrivo qui. Beh, dove vuoi farlo se no? Ma sta guidando? Sì. Vai piano, mi raccomando, perché ci tengo a te. E sentendo la tua voce alla radio direi che merda. Però no, invece ha detto: ho preso un po' di coraggio per scriverti. E che coraggio. Volevo solo dirti che ieri sera ti ho visto a Radica ed è un problema. E anche vestito da dottore pazzo, eri molto carino.
0: Attenzione!
1: E dopo questo messaggio potrei essere pazzo per te.
0: Attenzione, basta,
1: scrivimi qualche messaggio su IG.
0: Allora,
1: mi chiamo Rocky Festaiolo.
0: Attenzione, ci
1: vedrai in prima pagina un pirla col costume giallo e il cappello in testa. Anche foto dello scienziato pazzo.
0: Basta!
1: Ma in basso potrei sbloccarti gli archivi.
0: Vai via.
1: E farti vedere anche la foto del mio petto.
0: No, no, non c'è niente foto di petto, però non si è firmata, non ci ha dato il suo nome. Oh, senti, se vuoi mandare un messaggino col tuo nome, oppure se gli vuoi scrivere sul suo Instagram Rocky Festaiolo, insomma, si può fare.
1: Possiamo... Fallo, poi io ti blocco.
0: No, perché? Magari sei una super figa?
1: Allora fallo.
0: Ah, quando ti pare, eh?

0: Matic su Radio Peter Pan. E qua la situazione si fa un po' piccante, perché Rocky, allora facciamo una premessa: non si dovrebbe utilizzare il WhatsApp della radio per fare i provoloni, però dai, oggi è domenica, il direttore magari non ci sta ascoltando, chiediamo scusa.
1: È semplicemente un happy ending diverso, ecco. Poi lei mi ha scritto e ci ha ripensato pure, incredibile.
0: Ma magari adesso sta guidando, però potrebbe partire l'happy ending parte 3.
1: Che bello, magari a casa mia facciamo?
0: Ma non a casa di Fede. Casa. No, no, a casa mia non c'entra nessuno oggi. Allora, perché? Per chi magari avesse acceso la radio soltanto adesso, Rocky si è preso un bel messaggio, perché ieri era a Radica vestito da dottor pazzo e ha fatto colpo. Allora adesso è arrivata una nuova amicizia su Instagram, non sappiamo, non diciamo il nome.
1: Vieni che ti visito.
0: No, no, vieni che ti visito nulla. Però non diciamo chi ce l'ha mandato, potrebbe essere lei, come magari potrebbe essere semplicemente una coincidenza. Cambio di discorso, okay. Poi magari se ci saranno aggiornamenti vi faremo sapere il porchino Rocky.
1: Anche no.
0: Possiamo raccontare quello che mi è successo ieri sera a me? Erano le 22 quasi, mi stavo per mettere a letto. A un certo punto mi suonano alla porta. Okay. Non ha mai suonato nessuno, sono in casa nuova da 2 mesi. Dico, chi è? Anzi, ci abbiamo pure il citofono, senti. Chi è?
1: Ecco da dove viene questo campanello, da casa tua.
0: È quello di casa mia. Siamo le vicine.
1: Ah.
0: Dico, no, forse è una truffa.
1: Che bella esperienza.
0: Mi affaccio dallo spioncino, erano le vicine, 2 ragazze di 20 anni.
1: Mm-hmm.
0: Allora, subito io. Adesso è arrivato allo stallone.
1: Beh, ti è passato il mal di pancia.
0: Mi è passato tutto.
1: Cosa.
0: Mi metto un pantaloncino perché ero in mutande, vado lì, apro la porta e loro mi fanno: ciao, siamo le vicine della porta a fianco.
1: Mm-hmm.
0: E io, ciao. Sì, sono Fede, quello della radio. Dice, no, vogliamo solo dirti che stiamo organizzando una festa.
1: Okay.
0: E io arrivo subito. Loro mi fanno, no, ma guarda, vogliamo dirti che probabilmente faremo un po' di rumore.
1: Vabbè, dai, ci
0: così.
1: Sta. Comunque sono stati gentili.
0: Sono state molto gentili.
1: E ci sei andato alla festa?
0: Ma che ci sono andato? Mi hanno tenuto sveglio fino alle 2 con la musica di Anna Pepe. Vabbè, qua parte la domanda del giorno. 393-7366-240. Aneddoti con i vostri vicini. Roba bella e roba brutta.

0: quello che stamattina c'è la voce bella pimpante, sei andato in bianco ieri. Sì, sì. Un saluto da Cristian e Valentina. Ciao!
1: Ciao! Ma che? Perché allora che cosa è successo? Ieri mi hanno citofonato le vicine, pensavano di fare una festa. Io pensavo di essere stato invitato. Invece stavano solo dicendo: guarda, probabilmente faremo casino. Comunque, sì, ieri ho fatto serata in bianco, nel senso riso in bianco e pollo. Buonissimo. Perché sto poco bene. Problemi coi vicini o rapporti belli coi vicini? 393-7366-240.
2: Ciao ragazzi, buona giornata. Buongiorno. Buona domenica.
3: Anche a te.
2: Sono Giuliano.
3: Ciao.
2: Io col mio vicino di casa ho avuto dei problemi molto seri, perché lui, per farsi la due abinate, ha fatto lo scantinato sotto che non poteva farlo, ha trovato l'acqua, ha assorbito l'acqua e ha fatto un danno da 200.000 euro sulla mia, sulla mia casa.
1: 200.000.
2: E la cosa più brutta è che dopo 20 anni ho vinto la causa, lui ha fallito e non ho preso 5 lire.
3: Vabbè, ci dispiace.
2: Lalo, buona domanda a tutti. Ciao ciao.
3: Perché secondo me dovevi fargli causa prima. Cioè
1: no, lui ha fatto causa subito, però poi ci vuole del tempo, la burocrazia, i problemi.
3: Ma poteva farlo prima che succedesse l'episodio.
1: Dici,
3: certo.
1: Per par condicio ti faccio causa.
3: Esatto.
1: Allora, perché questo messaggio è legato un po' a quello che ci ha scritto prima la nostra Elena, Ilenia, scusa, che ci ha detto: stiamo andando a vedere i mobili per casa nuova per un inizio di vita nuovo.
3: Ok.
1: Sì, però non sai mai, soprattutto se prendi casa coi vicini, come può andare?
3: Beh, in realtà dipende, se ti prendi i permessi, eccetera, eccetera, puoi fare qualsiasi cosa. Poi sì, c'hai quel vicino magari che ti rompe le balle anche se cade leggermente l'erba dal suo lato.
1: Lo so.
3: Però
1: lo
3: questa
1: so.
3: È una causa abbastanza grave.
1: Beh, questa è una cosa grave. Io c'ho un'amica, pensa, che dopo un anno e mezzo che finalmente ha comprato la casa dei sogni, a un certo punto l'ha dovuta vendere perché discuteva tutti i giorni col vicino.
3: Mamma.
1: Dice: senti, o scappo io o lo picchio.

0: prossima ora, dei prossimi giorni, vi terremo un po' aggiornati sulla storia Rocky, perché quanto pare il nome della ragazza che gli ha scritto sul Peter Pan WhatsApp 393 73 66 240 è lo stesso nome di chi l'ha aggiunto su Instagram.
1: Sono molto fortunato oggi.
0: Sei molto fortunato oggi. Però tra poco entriamo, perché tra poco, da mezzogiorno, entriamo nelle vostre case.
2: Peter Pan Happy Ending. Peter Pan Squat.
3: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: È mezzogiorno da un minuto.
2: Clock. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Colloquio telefonico tra il ministro degli esteri italiani e l'omologo iraniano Araghchi, che accusa da alcuni paesi dell'Unione Europea un approccio non costruttivo sul nucleare. La replica della vice premier: per l'Italia la corsa agli armamenti nucleari rappresenta una linea rossa. Formula 1, Kimi Antonelli fa la storia nelle qualifiche del Gran Premio di Miami, conquista la terza pole consecutiva come Schumacher e Senna. Stasera parte al fianco di Verstappen, Leclerc terzo, gara anticipata alle 19 per un'allerta meteo. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
12: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
13: Forest, ma cosa sta dicendo?
12: Alzate il volume!
13: Dobbiamo proprio?
12: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
13: Ma dove l'ha sentita?
12: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Let's go!
1: Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: proprio quel momento la sua rubrica, la sua famosa rubrica inventata da lui circa 3 mesi fa,
1: sì.
0: Ovvero
1: sei.
0: Entriamo nelle vostre case.
2: Che rubrica, commentato,
0: bellissima.
3: Lo profumo margherita.
0: Cinzia, grande Cinzia.
2: Cinzia, è cambiata.
0: Affidati misti. Salsiccia al sugo con la polenta.
2: Sì, ma aspetta.
0: Di mele, caffè.
3: Margherita.
2: Che mi fa. Posso dire, è la sigla più bella della storia italiana.
0: Sì, mai sentita una di più bella.
2: Me la posso prendere, certo. Peter Panamanetta?
0: Madonna.
2: Ok, grazie.
0: Margherita. Forse mangiate oggi.

0: l'hai cantata te.
1: L'ho scritta io e cantata io.
2: Splash!
1: Allora, 393 73 66 240. Che

0: finalmente aperto le nostre cucine, le vostre case, perché adesso cominciamo a capire un po' quello che si mangiano i nostri ascoltatori.
1: Esatto. Per esempio, c'è Chiara che dice: quando non hai voglia di cucinare, dopo la serata della pre-show, sei andata a prendere tipo il McDonald's.
0: Sì, perché poi uno pensa sempre che la domenica deve essere per forza pranzo lungo, ma se fai però la serata la sera prima, cerchi qualcosa per attappare un po' di fame per non cucinare.
1: Però sicuramente Chiara dopo la pre-show ha fatto qualcos'altro, anche perché va avanti fino all'1:30, è mezzogiorno e 13 minuti, quindi
0: si
1: credo
0: sarà svegliata
1: che appena adesso. Però noi ne approfittiamo anche per ricordarvi l'appuntamento di stasera, che fatalità è l'ultimo appuntamento, e potete venire a trovarci nel nostro track di Radio Peter Pan, sempre alla pre-show, al charity event più grande d'Italia. E ricordiamo che è a Treviso, all'area ex Dogana. Quindi venite a trovarci.
0: Venite a trovarci, l'ingresso è gratuito, la registrazione è obbligatoria su ticketsms.it, e ricordo anche una piccola surprise, che questa sera al nostro track troverete, in teoria, così ci hanno detto prima, Angelo PA1 e anche Ciao Joe, grande Joe.
1: L'happy ending di sera, torniamo sempre lì.
0: Ma tu ci vai?
1: In teoria sì.
0: In teoria sì, io purtroppo avevo dato disponibilità, ma non essendo al top non me la sento.
1: Ma se stai benissimo,
0: non
1: hai voglia di fare niente.
0: Adesso io me ne vado a casa, anzi facciamo una cosa, la rubrica delle vostre case non la facciamo, perché se vedo del cibo mi...
1: Anzi fai così, vai a casa, cucina e mandami la foto di quello che stai mangiando.
0: Capirai, pollo e riso in bianco.
1: Allora lascia perdere.
0: 393-7366-240, che ve magnate... Dai Rocky, però una cosa dovevi fare, rifacciamo. 393-7366-240, che

0: quella più forte del programma, no?
1: Perché l'hai inventata Fede, dai, okay. Specifichiamo. Sennò poi ci rimane male. Torna a casa col cagotto di nuovo.
0: No, basta, non ce la faccio più. Però oggi, che non sto benissimo con lo stomaco, parlare di cibo un po' mi destabilizza.
1: Ok, quindi parliamo di Lego.
0: Parliamo di Lego, dai, perché potrebbe essere un'idea un po' variegata.
1: In realtà lui, cioè quest'uomo qui, ha cercato di copiarti la rubrica, però invece di entrare nelle case degli ascoltatori è entrato in galera, in carcere.
0: Perché? Che cosa fa?
1: Perché è successo appunto in America, quest'uomo di 28 anni ha rubato $34,000 di Lego, sostituendo i mattoncini con la pasta.
0: È stato bravo.
1: Beh, insomma, non gli è andata molto bene, anche perché è stato arrestato, quindi è stato uno dei furti migliori, anzi forse anche peggiori, degli Stati Uniti.
0: Sì, perché obiettivamente se tu scuoti la scatola di Lego e la scatola della pasta
1: è uguale.
0: Sono uguali. Però il discorso secondo me nasce quando tu capisci che sei forte a fare una truffa, okay, e continui all'infinito.
1: Allora, non devo proprio provarci io,
0: Provaci.
1: Anzi, ci ho provato dal vivo, mi è andata male.
0: Ti è andata male. Sì. No, però obiettivamente $34,000 di Lego se li sarà venduti poi magari su piattaforme tipo Vinted, roba del genere, magari se si accontentava di 5,000.
1: Lui ha acquistato in diversi negozi, quindi collezioni anche di Star Wars, della Marvel, ha estratto le cose più rare, più importanti, poi all'interno ci ha messo la pasta e l'ha rispedita indietro. Oh. Gli è andata bene? Boh, magari sì.
0: Quanto gli hanno dato?
1: $34,000 di rimborsi da pagare.
0: Però li ha guadagnati. Poi bisogna vedere se l'ha già speso.
1: Può essere.
0: Un cretino.
1: In carcere.
0: Un cretino.

0: ma ce le mandate le foto di quello che vi state mangiando, di dove state andando a pranzo, come siete messi?
1: 393-7366-240.
0: Che ve mangiate oggi? Più facile di così, dai.
1: Rifallo.
0: Che ve mangiate oggi?
1: Adesso ho capito.
0: Ti piace?
1: Sì, molto.
0: Dai, che ve mangiate oggi?
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Sport.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
3: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: L'8 maggio il park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al park. Nova Gorica, Slovenia.
14: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e Adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
15: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
16: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
16: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi, avete studiato?
17: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Ultima chiamata prima dell'estate.
19: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
20: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
21: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
22: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
23: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
24: Forever Fun, Forever.

0: Happy Ending parte 2, in sempre.
1: Rocky e Fede. Comunque stiamo cercando un attimino di capire quello che state facendo, quello che state cucinando in realtà. Quindi siamo ufficialmente entrati da circa 40 minuti nelle vostre case. E per esempio c'è lui che ci invia la foto della griglia, dei piatti, totalmente vuoto. Ma perché? Perché stanno aspettando i loro amici, ok?
0: Sì.
1: E stanno aspettando anche i cevapeci.
0: Cioè?
1: Cevapcepi, com'è che si pronuncia?
0: Cevapcici.
1: Cevapcici, ok, cevapcici. Che sono praticamente un piatto tipico dei Balcani a base di carne tritata.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì,
1: solitamente
0: sì,
1: speziati, quindi comunque piani di...
0: Però hai letto tutto ma non hai letto la parte importante, tavolo pronto anche per voi davanti al camino.
1: Ma ha aggiunto solo due piatti, ah, siamo noi due quelli.
0: Siamo noi due, loro
1: dobbiamo andare a sederci.
0: Posso dire però, io perché non sto bene, sennò saremmo partiti volentieri oggi,
1: No,
0: attenti.
1: Secondo me no.
0: No?
1: No, no,
0: perché?
1: No, no, non ho fame, non ho fame.
0: Oggi non ci abbiamo fame. Lascia stare.
1: Anzi, lascia fare,
0: come dice Pedro.
1: Poi abbiamo affettati misti, salsiccio al sugo con la polenta, torta di mele e anche caffè.
0: Vabbè,
1: abbastanza
0: quanto,
1: chill.
0: Quanta voglia c'ho di mangiare le schifezze.
1: Ma se vuoi, te l'ho detto, andiamo al McDonald's.
0: Non posso mangiare male, sto male, non me la sento. Poi, oggi pizza. Ciao raga, buona domenica, saluti da Bregnano.
1: Allora, la pizza
0: grande
1: pranzo...
0: comico, Bregnano, Enrico Bregnano.
1: Davvero?
0: Oh, Enrico Bregnano ascolta Radio Peter Pan. Questo è il remix, è lui, guardalo. I remix non ce l'hanno Enrico Bregnano durante il
1: Telemix.

0: Pepe su Radio Peter Pan. Oh, ci stanno arrivando dei bei messaggi in cui la gente sta organizzando bei pranzetti.
1: Incredibile, ci ascoltano pure in Croazia.
0: Davvero.
1: Siamo fortissimi.
0: Siamo
1: proprio pare.
0: Forti, guarda.
2: Eccoci in Croazia, saluti come sempre. Mm-hmm. Preparazioni per il grill.
1: Grill.
2: Radio Peter Pan, forever fun, forever young.
0: Allora, questo
1: no,
0: audio.
1: Che figura, non è partito dal disco.
0: È vero.
1: È il jingle.
0: Allora, questo audio sembra quando io e Rocky facciamo le rubriche e Rocky si scorda il nome. Forever fun, forever fun, forever young.
1: Vabbè, dai, vabbè.
3: Buongiorno, Radio Peter
0: Ciao.
3: Pan. Oggi, con questa bellissima giornata, noi stiamo cucinando l'andamento al mare.
0: L'andamento al mare?
3: Rosolino a mare.
1: Quindi stanno
0: rosolando al mare.
3: Arriviamo.
0: Posso dire, mettiti la crema, sennò vi cucinate veramente al mare.
1: Pasta con ragù di cervo mentre si pesca. Tutto accompagnato con del buon Valpolicella da buon Veneto. Un saluto da
0: a
1: Mattia
0: chi?
1: Ed Alessia.
0: Che bravi, posso dire tante invidia per chi la domenica riesce a cucinare, a mangiare bene. Loro poi stanno mangiando all'aperto, quindi sotto il sole. Che bello, posso dire.
1: No, bruttissimo.
0: Beati loro.
1: Quindi che bella giornata oggi.
0: Hai deciso cosa ti mangi?
1: McDonald's.
0: Mamma mia, Rocky, però non stai tanto bene, neanche tu ti mangi ste schifezze.
1: No, anche di pancia.
0: Mamma mia, che schifezza, non la fare più. Non la fare.

0: aspettare, dobbiamo andare a mangiare.
1: Certo, però ci fanno i complimenti perché dicono che mettiamo sempre della bella musica. Oh. Però ci stanno continuando ad ascoltare anche da Rovigno, dalla Croazia.
0: Croazia.
1: Guarda, guarda quanti.
0: Che bella giornata. Loro sulla barchetta a fare la bella giornata, la bella vita. E portano anche noi nella loro bella vita.
1: Mm, e invece tocca andare al Mac a me.
0: No, dai.
1: Che sfiga.
2: Ciao belli. Io oggi per pranzo sto andando, senza aver pranzato ovviamente, visto il mood, sto andando a Vicenza perché devo fare il capitano a una squadra di ragazzini piccolini che giocano contro un altro circolo. Ah, ho capito perché vuoi andare al Mac, ci sei praticamente di fianco.
1: Eh certo, contro un altro circo giocano.
2: Occhio che ci sono lavori in corso, ci sono ruspe.
1: Le ruspe!
2: C'è ruspe!
1: Le ruspe! C'è ruspe!
0: Vabbè, basta, basta, basta parlare di ruspe. Vi ricordiamo un appuntamento molto figo, perché se sei un artista solista o fai parte di una band, a Montebelluna c'è il contest gratuito che forse fa per te. Se hai tra i 14 e i 34 anni ti puoi iscrivere alla quarta edizione di Sound on Monte fino al 10 maggio, dall'11 al 13 giugno poi ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna sul palco in un evento aperto al pubblico. I vincitori, un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna.
1: Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente tramite il sito soundofmonte.it.
0: Secondo te, se io ci vado e sono di Peter Pan, mi fanno vincere?
1: Beh, secondo me, ma ce li hai 30 anni? 32,
0: ce l'ho 31.
1: Ma non sai fare niente.
0: E allora non mi iscrivo.

0: al mio paese. E io adesso torno non al mio paese, ma al mio appartamento.
1: No, anche perché non ci arrivi vivo, secondo me, in queste condizioni.
0: Devo fare 1,5 chilometri di macchina, so, speriamo bene. Vi lascio in compagnia di tanta roba, perché tra poco c'è la classifica, quella ufficiale di Radio Peter Pan.
1: Ufficiale, non dirlo, diciamo, non dirlo. Ufficiale!
0: Grazie Rocky per avermi fatto. Anzi, no.
2: Dovresti dirlo te.
1: No, tu dovresti ringraziarmi che ieri mattina mi hai mandato in onda.
0: Ieri mattina ti ho mandato buca, scusa, mi dispiace. Vi lascio in compagnia di tanta roba. Tu torni
1: domenica prossima.
0: No, non torni in regia dopo dalle 16.
1: Sì, vabbè, se volete inviarci qualche messaggio dalle 16 in poi potete farlo.
0: Chi c'è in diretta?
1: In teoria Marco Baxo.
0: In teoria, l'hai sentito? Vabbè, vi lasciamo in compagnia di tanta roba.

0: Sport. Universal Fun. Il park compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Bacco, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, da Shadow Dax ancora sconti fino al 50% a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
7: It's showtime.
8: Peter Panno Clock.
9: Le 13 in punto, ciao.
7: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da
10: biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
11: E da lì a lì per fino al 6 maggio, con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
10: Fai tu le altre coppie perfette.
11: A lì migliora la vita.
12: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
13: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
14: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
13: L'ha applicato da sola?
14: Ma certo, pennello, polso e voilà!
13: L'allievo che supera il maestro!
15: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
18: Sentiamo.
17: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Wow.
17: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
18: E C?
17: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
18: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
19: Iperceramica.
20: Fun. Forever Fun, Forever Young.
21: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
22: tanta roba,
21: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba, Radio Peter Pan.
22: Tanta roba, tanta roba, bentornati! Siamo qui live su Radio Peter Pan in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna,
18: Lombardia,
22: Trieste,
18: poi un sacco di città in dub in tutta Italia,
22: Puerto Rico,
18: in tutto il mondo, in Puerto Rico, e soprattutto ragazzi nel
0: la nuovissima stagione di Tanta Roba che è iniziata la settimana scorsa, la fidanzamento edition. Cioè, ecco, per tutto quest'anno si parlerà del fidanzamento di Salvo e del suo addio al celibato, che faremo chiaramente tutti quanti insieme. Benvenuti Salvo Gagliano,
22: Monica Morga,
0: Andrea De Luca e Thomas Menegazzi in regia, Lauri Mazzetti ai social, Iremis con la S a compilare questa fantastica classifica, la numero 20.
22: Troviamo All Time High. Tanta Roba.

0: Hug Yourself. In un altro weekend di Aperishow siamo lì, cioè facciamo
1: presto, siamo.
0: Che io c'ho da fare anche là, capito? Anche
1: Aperishow, ricordiamo, anche donate, oggi? donate, ci sarò anche oggi. Ci sarò anche oggi.
0: Dormi là?
1: Dormo là.
0: Come ieri?
1: Come ieri.
0: La settimana scorsa?
1: Esatto.
0: Dormiamo lì?
1: Sì.
0: Sotto il palco?
1: Un mese di Aperishow praticamente.
0: Stupendo.
1: Vai.
0: Grazie. Andiamo al numero 17, BB Rex e Faithless con New Religion. Deep.

0: alla 17.
1: E la gente si è preoccupata e ha detto: ma Salvo Gagliano, alla fine lei gli ha detto di sì o no? No, l'avevamo detto nell'altra puntata. Lei ha pianto.
0: Pianto.
1: Poi però ha anche detto sì.
0: Dopo ha detto
1: non
0: sì.
1: Non si sa se in preda un po' di confusione.
0: Ma perché io gli ho detto ma sì o
1: ma
0: sì?
1: Ma tu cosa
0: quindi
1: le hai chiesto? Ma cioè, le hai detto ne ho bene roba? E
0: esatto,
1: hai detto
0: sì. Esatto.
1: Il dottore ha dato l'anello.
0: Era un imbroglio, era un imbroglio.
1: Infatti, cioè Veronica, possiamo chiamare Veronica a casa e capire un attimo cosa.
0: Meglio di no.
1: Cosa
0: meglio,
1: ha capito?
0: Secondo me è meglio di no.
1: Di questa cosa.

0: 13.
1: Comunque, i più attenti si sono segnati tutto il mese di agosto dell'anno prossimo in calendario, perché non sappiamo ancora quando farà il matrimonio, ma nel dubbio prenotiamo i voli per la Sicilia.
0: Ma come lo sai che sarà in Sicilia?
1: L'abbiamo deciso io e Menegazzi.
0: Ah, ok, va bene.
1: Il prossimo matrimonio sarà in Sicilia. Al numero 14, ragazzi.

0: J Balvin.
1: Ragazzi, questo mese un sacco di film in uscita. È uscito proprio in questi giorni anche l'attesissimo Il Diavolo Veste Prada 2, quindi arriva la numero 11 direttamente dalla colonna sonora, Lady Gaga e Deci insieme in
0: Runaway.

0: tantissima roba, ragazzi.
1: Ci fermiamo un attimo, forse Lady Gaga viene al matrimonio di Salvo. Adesso stiamo ancora decidendo chi invitare.
0: Chi può dirlo?
1: Non è che possiamo invitarli tutti, cioè voi sì. Allora 500-520.000 ci stiamo.
0: No, guarda,
1: è
0: che
1: grande,
0: sarà
1: il tuo paese,
0: sarà,
1: Salvo.
0: Sarà un matrimonio intimo.
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché il cuore
11: mio fa Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Ultima chiamata prima dell'estate.
14: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
15: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21

0: della movida padovana arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000 con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Peter Pan Pink Power.
5: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Venerdì 8 maggio, il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Venerdì 8 maggio, Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
6: Forever Fan, Forever Young.
7: Tanta roba!
8: Tanta roba! La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
9: Bentornati amici, tanta roba, fidanzamento edition, una nuova stagione insieme. Per tutto l'anno parleremo di Salvo Gagliano.
10: Perché?
9: Che si è fidanzato, ma soprattutto di lei che in preda a un momento di confusione gli ha detto di sì.
10: Ecco.
9: Senza sapere a cosa stava rispondendo, cara Veronica.
10: Altre 10 canzoni della classifica, anzi l'unica classifica di Radio Peter Pan che si chiama
9: altre.
10: Tanta roba.
9: Solo questa.
10: Solo questa, only.
9: Kasabian con Calvin Harris e Release the Pressure.
7: Tanta roba.
8: Tanta roba.

0: Posizione 10 della 9.
1: E a proposito di gente che non sa bene cosa ha detto, parliamo degli amici del volo che, commentando Bad Bunny, si sono lasciati sfuggire un "dopo un minuto e mezzo che lo ascolti ti rompi i coglioni".
0: No, amici del volo.
1: Non è piaciuto agli amici del volo.
0: Non si fa, Bad secondo Bunny. Me gliela suggerita.
1: C'è anche qualcun altro che è d'accordo, comunque con amici, il volo.
0: Agli
1: ovviamente.
0: Amici del volo gliela suggerita.
1: Suggerita un nostro amico.
0: Un nostro amico. TM, TM.

0: 16.
1: Beh, li ha invitati De Collo, sai che loro suonano in matrimonio anche in un video famoso, li ha invitati.
0: No, io ho invitato, non si può dire, non si può dire. Lo dirò nella prossima puntata.
1: Adesso, De Collo.
0: Sai chi sarà il DJ, uno dei DJ? Secondo te? Te lo dirò alla prossima.
1: No!
0: Vai, lancia.
1: Io sono femmina, non puoi dirmi te lo dico la prossima, me lo devi dire adesso.
0: No.
1: Ma ragazzi, ma
0: troppo
1: non si
0: facile,
1: fa così.
0: Troppo facile.
1: David Guetta.
0: No, sì, David
1: Guetta.
0: So che è amico, è tanto amico di Andrea De Luca, però secondo me non è possibile.
1: De Luca, chiama un attimo David e chiedigli se può venire l'anno prossimo al matrimonio. Alla 7 intanto c'è lui con Mike Paul.

0: piace Saif con Tu mi piaci tanto? Saif l'ha invitato?
1: Tu mi piaci, tu mi
0: piaci. Sì, però
1: piaci,
0: Salvo, prendi carta e penna perché va a finire che ti dimentichi di invitare qualcuno. E va così, è sicuro.
1: Può succedere, eh?

0: roba.
1: Tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
2: Ed era Galloway, posizione 1, vince il primo premio della nostra classifica Tanta Roba.
3: Adesso si vola dritti alla Perishow, raga, grazie per essere stati con noi, ci sentiamo settimana prossima.
2: Donate alla Perishow, venite ad ascoltare, donate, siamo a Treviso quest'anno.
3: Sono Dogana, vi aspettiamo lì con il super track di Radio Peter Pan.
2: Ciao belli.
0: Tanta roba.
1: Tanta roba. Tra poco, All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
6: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue? Ma ti manca la tecnica per dominare la console? Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
9: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
18: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
17: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
18: Quella con gli sconti fino al 50%?
17: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
18: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
17: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
19: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Forever Fun, Forever Young.
1: su Radio Peter Pan.
7: Peter Pan
1: c'è All In.
2: All In,
1: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: iniziamo tra poco, nel mese di maggio. Per farlo cominciamo un po' a trovare le nostre sicurezze. In cosa siamo forti io e te? In quali argomenti siamo forti?
1: Cibo.
0: E parliamo di cibo.
1: Grande richiesta.
0: Avete mai avuto quella persona, quell'amico, la fidanzata, il fidanzato, che quando andate a mangiare, non so, andate in un fast food o in semplicemente in un bar,
1: o anche alla pizzeria, non lo so, arriva la pizza con le patatine, quello lì che...
0: Quello. Ma ancora peggio è quando, non so, vai al bar e dici: vabbè, prendiamo una roba da bere? Sì, ok, io prendo una birra, anche tu? Perfetto. Io mi prendo anche delle patatine, le vuoi anche tu?
1: No, voglio.
0: Io no, non le voglio.
1: Magari
0: le voglio.
1: Ne mangio due delle tue.
0: Peggio ancora, perché di solito lo fa senza dirtelo.
1: Aia.
0: E quindi ti arrivano le patatine, tu sei tutto contento del tuo bel cestino di patatine e ti dice: posso prenderne due? No. Però in quel caso c'è una ragione scientifica che trasforma le tue patatine in patatine più buone delle altre.
1: Attenzione, ci spostiamo perché c'è uno studio. Sì. Qualcuno è stato pagato per fare questo studio. Che dice?
0: Allora, sono quelli della Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, pubblicato sulla rivista Food Quality and Preference, che ha testato 120 persone tra i 18 e i 50 anni. Vabbè, adesso senza entrare nei dettagli, hanno fatto un esperimento. Hanno preso...
1: Volevi dire che hanno fatto uno sperimento, forse?
0: Hanno fatto uno sperimento, il contesto, cioè hanno spiegato che praticamente hanno messo queste persone davanti con un vassoio di patatine e poi in altre situazioni le hanno messe di fronte a patatine di altre persone a cui dovevano rubare la patatina. Ed è venuto fuori che quelli che mangiavano le patatine degli altri dicevano che quelle patatine erano più buone di quelle che avevano loro. Capito?
1: Vedi?
0: Perché? Perché in tutto questo c'è l'adrenalina del rubare qualcosa che non è tuo, cioè l'invidia.
1: Rubare, noi rubiamo.
0: Quindi alla fine, vuoi non vuoi, le patatine degli altri sono le più buone.
1: Vorrei capire tra i ragazzi se voi siete quelli che le rubano o ai quali vengono rubate.
0: È vero.
1: Ci sono sempre due parti.
0: E se questo atteggiamento per voi è gravissimo e imperdonabile?
1: Per me è gravissimo.
0: Anche per me.

0: L'abbiamo citato poco fa, Re Carlo, il re principe che è in viaggio con appunto la sua regina. E attenzione però, perché potreste diventare dei suoi collaboratori.
1: Sì.
0: Ora, nei vari, diciamo, negli anni abbiamo sentito parecchie, no, posizioni che si sono aperte all'interno della famiglia reale, sì, per lavorare con loro. In questo caso però possiamo farlo anche noi volendo un po'. Insomma, beh, potremmo buttarci lì in mezzo.
2: Allora,
0: no?
2: Apriamo un po' di questioni. Si tratta non tanto di seguire sui social la pagina del Re Carlo,
0: no, quello
2: ma
0: della,
2: di seguire la comunicazione digitale legata alla sua tenuta nelle Cotswolds. Quindi
1: a
2: non so
1: Tadbury,
2: esattamente. Si tratta di un ruolo professionale per gestire i canali social e la presenza online dell'ambiente reale. Ma lo stipendio, devo dire? Non proprio.
0: Beh. Ma neanche proprio però. Cioè,
2: insomma,
0: non benissimo, ma
2: tu t'aspetti,
0: malissimo.
2: Lavori con Re Carlo, gli segui i social di una parte della comunicazione, eccetera, eccetera. Costo, anzi pagamento, mettiamola così, circa 35.000 euro all'anno.
0: Netti o lordi?
2: No, anche questo bisogna
0: perché
2: vedere.
0: Perché questo fa la differenza.
2: Però
0: poi
2: posso dire, ci sono aziende italiane che pagano di più.
0: Per i social media manager.
2: La voglia, l'anno, ma scherzi, la
0: adesso,
2: comunicazione.
0: Adesso.
2: La comunicazione, cioè si parla di. Boh, alcuni pagano 3.000 euro al mese, 4.000 euro al mese,
0: posso
2: e
0: dire,
2: sono
0: Andrea,
2: aziende.
0: Tu non sei d'accordo, quindi non ti invoglia, non ti invoglia questa opportunità lavorativa.
2: Non mi candido.
0: Meglio per me che così.
2: Oh, vai, portati
0: avanti. Concorrente in meno, no?

0: immagina di essere in una riunione di lavoro, ok? Importante, molto importante. E a un certo punto ti alzi, guardi il tuo capo negli occhi e dici: amore, stiamo correndo troppo, facciamolo lento. Ecco, un'azione del genere è un pensiero intrusivo che si tramuta poi in fatti. Stiamo parlando di pensieri intrusivi. Sentiamo un po' di vostri messaggi.
1: Ciao, Mula.
0: Ciao.
1: Non so se magari agli ascoltatori è mai capitato su TikTok o Instagram il video che esce scritto: se vai in bagno al sushi ed urli, sì, te lo offro.
0: Sì. Ok, certo.
1: Quello è stato un mio pensiero intrusivo che ho detto ad un mio amico e lui puntualmente l'ha fatto, è andato in bagno ed ha urlato come un pazzo animale. Praticamente tutto il sushi si è girato, tutti i camerieri erano impanicati, fantastico.
0: Beh, ci credo, vanno detto qualcosa dopo o hanno fatto finta di niente. C'è anche chi mi scrive: il mio pensiero intrusivo è battere la mano sulla testa dei pelati tipo tamburo. Io posso dire la P word in quanto pelato, cioè no, la P word è pelato, per cui lo capisco benissimo, pensiero intrusivo

0: Radio Peter Pan o Linda. Peter Pan. Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: L'8 maggio il parco festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al parco. Nova Gorica, Slovenia.
10: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu.

0: Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner, Radio Peter Pan.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video.
5: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
4: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Cruaro, da Chateau Dax continuano gli sconti fino al 50% in tutti gli store. Chateau Dax a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Cruaro e su triveneto.chateau-dax.it. Get the fuck, shut the fuck
9: up. Forever Fun, Forever Young.
10: Su Radio Peter Pan,
9: Peter Pan,
10: c'è All In.
9: All In.
10: Il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Abbiamo parlato di citofoni, come fa il citofono di casa tua allora?
1: Non me lo ricordo.
0: Ma porca miseria.
1: Ma tu te lo ricordi il tuo?
0: E mio fa...
1: Ma che brutto. No, perché il mio ha una melodia che il mio cane ama,
0: sì.
1: Perché quando sente il citofono inizia a girare,
0: la grandissima
1: festa. Non me lo ricordo in questo momento da cantare. Dopo ti faccio un audio quando me lo suono a casa.
0: Nel fuori onda stavamo immaginando che un citofono bello sarebbe avere un... Metti che sei ricco, ricco tipo Elon Musk.
1: Sì.
0: Hai una stanza nella quale tieni un'orchestra.
1: Ah, io no.
0: E appena uno suona il citofono, cioè si attiva una lucetta che sveglia tutta l'orchestra in questa stanza, si apre una sorta di finestrella e quindi l'orchestra inizia a suonare.
1: Io me lo immaginavo diverso, tipo un vialetto con tutti i cespugli di lato.
0: Ah, devono stare pure in giardino.
1: No, stanno dietro le cespugli.
0: Ma
1: quando
0: poveri.
1: Suoni, sbuccano, vanno in mezzo, dico.
0: Poveri. Io almeno gli garantivo una stanza. Stai chiuso con dell'acqua, del cibo.
2: No. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Il mio citofono a casa fa come una campana della chiesa.
0: Tlon, tlon, tlon, tlon.
2: Bruttissimo, anni 60 penso.
1: Anni 60, 60.
0: Che poi si può cambiare, no? Cioè, è una cosa abbastanza semplice da fare come operazione, quella
1: è
0: di
1: vero?
0: Cambiare il citofono. Certo, perché è un cicalino che è all'interno. Di solito lo trovi sopra la porta d'ingresso.
1: Sono le tipiche domande che io mi pongo, ma non mi pongo. Come per esempio. C'è un'altra domanda stupida che mi pongo. Perché la mia voce passa dal telefono? Cioè, come fai tu quando io ti chiamo a sentire la mia voce?
0: È magia.
1: Anche se sei lontano.
0: È magia, è marrossato. È la stessa cosa del microfono della radio.
1: Sì.
0: C'è una membrana che vibra, trasforma il tuo segnale vocale in un impulso elettrico. E quell'impulso elettrico poi viene spedito, nel caso della radio, attraverso le frequenze. Nel caso del telefono, anche lì.
1: Per me, come il campanello. Rimangono domande che meglio non mi ponga.
0: La tecnologia. L'importante è che abbiano inventato i filtri per Instagram.
1: Esatto.
0: E siamo tutti felici, via.

0: parla di amicizie a distanza.
1: Sì. Aspetta, c'è la base.
0: No, vabbè, volevi dire qualcosa?
2: No, abbiamo sentito anche altre considerazioni. C'è questo ragazzo di cui non sappiamo il nome che dice: causa il mio lavoro ho perso tutte le amicizie, anche quella a distanza, che rimangono solamente le conoscenze di lavoro, che però non si possono definire delle vere e proprie amicizie.
0: Guarda, infatti io sarei un po' attenta, nel senso, no, è vero che anche sul lavoro possono nascere delle amicizie,
2: certo,
0: ma nel 90% dei casi si confondono le conoscenze di lavoro con le amicizie. Per esempio, ti licenzi da quel posto di lavoro, alla fine non mantieni contatti con nessuno.
2: Molto
0: durante
2: difficile.
0: Il periodo in cui lavori magari in quell'azienda, magari ci esci tutte le sere, però non sono cose che tornano nel tempo, è figlio del tempo che passi magari in ufficio.
2: Ma secondo me hai detto una cosa molto intelligente, infatti mi sembra molto strano,
0: No,
2: però scherzi a parte, secondo me te ne puoi accorgere quando un'amicizia è un'amicizia di lavoro, quando magari si sta creando qualcosa in più, quando magari esci posto lavoro e non parli di lavoro.
0: Quella è una gran cosa, quella è una gran cosa. Per esempio, esperienza personale, amicizia a distanza, allora io ne ho persa qualcuna, perché
2: certo,
0: oggettivamente poi orari di lavoro diversi, distanze, ognuno magari la propria famiglia, insomma,
2: i figli, certo,
0: un po' non si è riusciti a mantenerlo, anche se magari la distanza fisica magari non era tantissima. Altre invece, vedi, nostro ex collega Filippo Ferraro,
2: oh no,
0: ci conosciamo da più di 20 anni, magari non ci sentiamo spessissimo, magari una volta a settimana, una volta ogni 2 settimane, però è come il primo giorno. C'è da dire che però insieme abbiamo condiviso un gran bel pezzo di vita, quindi anche se non condividiamo più la quotidianità,
2: esatto,
0: però quel rapporto lì si è talmente cementato nel tempo
2: che rimane.
0: Che rimane.

0: Passiamo invece alle news precise e puntuali, quelle del GigiCom. Breaking
1: news. Buongiorno da Fabio Curriculum.
0: Buongiorno signor Fabio.
1: Apriamo con la pagina estera. Dopo il mancato premio Nobel per la pace, Donald Trump vuole usare la bomba atomica per vincere il Nobel per la fisica.
2: Anche quello, sì, non ha capito proprio come funzionano queste cose qua. Vabbè.
1: Parliamo di sanità italiana. Nel nostro paese le ultime indagini dicono che i tempi delle liste di attesa si sono notevolmente ridotti. Due italiani su tre affermano che da quando hanno prenotato un esame a quando l'hanno fatto non si ricordavano più che esame dovessero fare.
2: Sì, a volte non ci vai, cioè non ti presenti neanche perché poi
0: ti ricordi, passa talmente tanto.
1: Prima di chiudere abbiamo anche un'informazione sulla viabilità. Attenzione, in A4 ci sono rallentamenti per lavori fra Cinisello Balsamo e Cinisello Shampoo.
2: No, questa è proprio, questa è davvero terribile. Questa è terribile.
1: Questa era per introdurre il pensiero però del giorno di Monica Morgan.
2: Mi fa pensare che il livello sia molto alto.
1: Che in realtà oggi è un brano estrapolato dal suo libro I miei primi 40 anni.
0: No. Cioè, Monica,
2: livello di oggi.
0: Monica,
2: signor curriculum,
0: ho perso delle lettere per strada.
1: Monica scrive a un certo punto del suo volume: dopo aver vinto l'ultima partita, per festeggiare, ho buttato la palla tra il pubblico. Il direttore del bowling mi ha detto che non vuole più vedermi.
0: Chissà come mai, tra l'altro, mi verrebbe da dire.
2: Strano che non abbiano fatto un articolo di giornale, comunque. Cioè.
0: Brava Monica.
2: Grazie mille al signor Fabio Curriculum.
0: E ricordatevi, mai andare a giocare a bowling con Monica Morgan.
2: No,
0: mai.
2: Esatto, neanche andare alle sue feste.
0: Il GigiCom torna giovedì. Oh,

0: dedicato
1: All In.
0: All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Sport.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: E ora amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
12: Forest, ma cosa sta dicendo?
11: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
11: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
0: Fun, forever fun, forever young.

0: Me Free.
1: Salutiamo anche Holly James con Maddix, se ne va la loro transmission.
0: Abbiamo tanta carne al fuoco questa settimana in Mi Cassa e Stu Cassa, perché finalmente

0: preferiti.
1: Disco Line?
0: Sempre sì.
1: Sempre sì.
0: Sempre,
1: sempre
0: per
1: sia.
0: Sempre sì. Disco Line. No Brock Boys Remix era la posizione numero 19.
1: Tra l'altro, hai notato come quest'anno Sanremo si è proprio dileguato da Mi Casse Stu Casse? Non è entrato nulla.
0: Nulla.

0: annunciare la prima delle due new entry di questa settimana.
1: Sai, questa la prima volta che ho sentito questa canzone,
0: sì,
1: ero in un locale, in una discoteca, dove ero andato a sentire un mio amico.
0: Mm.
1: E quando l'ha messa, io l'ho shazammata.
2: No! Come gli sfigati, l'ho shazammata, perché ho detto, cazzo, senti che bella che è questa!
0: DJ sfigati di tutto il mondo, unitevi!
2: Io porto il vessillo!
0: Matteo Demo è uno di voi.
1: Talk to you! Allora,

0: guarda che tanta non si può dire in questo programma.
1: E sull'onda di questo fantastico entusiasmo arriviamo alla posizione numero 16. Perde 3 posizioni Armin van Buuren con Sonic Samba nel Rising Star Remix.

l'ultima new entry per questa settimana. Lui è un ripescato dagli anni 90, quelli torbidi, Faithless assieme a Bebe Rexha con New Religion.

0: New Religion, seconda e ultima novità di questa settimana. Grazie a Bebe Rexha e Faithless.
1: Ok.
2: Faithless, che ricordiamolo, il più grande successo di Faithless è stato
3: God is a DJ.
2: Bravissima. Proprio quello.
1: God is a DJ. Bravo.

0: salito in classifica mai troppo alto. Comincia un po' la discesa di Plural Stivallen alla numero 14.
1: Saliamo alla 13, dove perde 3 posizioni Gareth Emery con la sua Gunshot del Bodgam Vix Remix.

0: per Gunshot di Gareth Emery, posizione numero 13, leggera discesa.
1: Stabile invece non perde. Al numero 12, On Tune con Flying Circus.

0: che si tuffa.
1: Cose che faremmo anche noi la mattina prima di alzarsi e fare colazione.
0: Se non fossimo intrappolati in questo corpo, decisamente sì.
2: Flying Circus on Tune, stabili alla numero 12.
1: E prima della pausa ascoltiamo la posizione numero 11, che con un colpo di reni dalla posizione 18 della scorsa settimana troviamo appunto alla 11, High Jordan con Properly Silly.

0: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste, la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
1: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
4: Perché se non dighi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
13: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, da Chateau Dax ancora sconti fino al 50%. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro. E su triveneto.chateau-dax.it.
14: Ultima chiamata prima dell'estate.
15: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
16: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
18: È un consiglio di Radio Peter Pan.
19: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
20: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto.
22: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
23: Deve essere mirata sulla tua zona.
22: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e

0: attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
3: Fan, forever fan, forever young.
2: Si riparte così, mica se sto cassa, la classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan.
4: Ogni sabato alle 14, ma potete ascoltarci anche la domenica alle 15.
5: Ok!
2: C'è sempre Matteo Demoli, c'è

posizione numero 10, dove troviamo Reorder, Press Crowd to Control, Move to the Rhythm. To the rhythm of the BRI, put on

e c'è un tracollo che fa particolarmente male, perché dai piedi del podio si stabilizza alla posizione numero 8. Three Drives con Grease 2000 nel Max Styler Remix.

0: sentito il pezzo preferito in classifica del nostro Matteo Demo?
1: Solo il titolo.
0: È già qualcosa, è già un bel punto,
1: è già
0: di partenza.
1: Un bel punto di partenza.
0: Oliva Angusa a firmarlo alla posizione numero 7.
1: Saliamo alla 6, dove troviamo Giuseppe Ottaviani, che perde il terzo gradino del podio con la sua Underground.

0: numero 6 perde 3 posti, ma perde anche il podio.
1: Per un Giuseppe Ottaviani che scende c'è un Highgate, Shucks, Transwax che salgono alla numero 5 con Pitching. Che

0: leggera salita.
1: Attenzione, ho sbirciato le prime tre posizioni, ci sono dei cambiamenti, ma prima di svelarvi un breve recap.
0: Alla 10, Reorder, Press Crouch Control, Move to the Rhythm.
1: Alla

0: non è più Beautiful Places, oppure
1: è stato
0: un Beautiful Places, adesso è un Good Places.
1: Sì.
2: Tiesto, Brianna Grace, posizione numero 2 in discesa.
1: Chi si è beccato il numero 1, il Beautiful Place per eccellenza, mi casa sto cassa, è sempre lui.
0: Sempre tu.

0: questa settimana rimarrà lì?
1: Sarà fissa la numero uno anche il prossimo weekend?
2: Dovete ascoltarci per saperlo, per proprio schierare questo hype palpabile.
1: E allora, sabato prossimo alle 14,
0: alzate il volume, ci sarà Mica Sesto Cassa con Matteo Demo,
2: Alice Fassina
0: e il nostro DJ Max.
2: Grazie a tutti, ci sentiamo la settimana prossima. Bacio!
0: Buon weekend, ciao!
3: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verfiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
5: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
6: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 € al metro quadro. In più, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova il tuo punto vendita su polis.it.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
11: Ora grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
12: In vacanza porto tutto o solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Salve!
14: Ah, lei, ho un problema, sa?
13: Cioè?
14: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
13: Per 10 anni non le darà più fastidio.
14: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In.
14: All In,
11: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: ragazzi, c'è la ricerca della voce per l'ignoranza artificiale.
1: Lo sfogatorio di Interban.
2: Sì, pronto, Euroga?
3: Senti che voce! Lei è perfetto, lo sa?
2: Sì?
3: Sì, noi stiamo cercando la voce per l'ignoranza artificiale. Lo sa che lei ha proprio una bella voce ignorante?
2: Avete già telefonato giù.
3: Beh, lei c'ha proprio una bella voce ignorante, lo sa?
2: Lo so.
3: Sì. Ma infatti noi vorremmo fare una proposta, perché paghiamo 10 euro ogni 100 parole lette.
2: Allora no.
3: Come no?
2: Troppo poco.
3: È un attimo leggere 100 parole, eh?
2: Sì.
3: Provi a dire, buongiorno, sono la sua ignoranza artificiale. Provi?
2: Ascolta.
3: Sì.
2: Dimmi allora chi sei, e io ti risponderò chi sono.
3: Non vuole essere la voce ufficiale dell'ignoranza artificiale,
2: no,
3: prende soldi,
2: non mi interessa, non mi interessa. Quando io so con chi sto parlando, chi è che... E allora forse...
3: Noi lavoriamo per l'IA, l'ignoranza artificiale.
2: Ho capito.
3: Stiamo chiamando in giro per l'Italia per trovare una voce che rappresenti in italiano l'ignoranza artificiale. Lei sembra che abbia una bella voce ignorante.
2: Lo so.
3: Vedi?
2: Visto che lei sa che io sono una voce ignorante, vuol dire che siamo pari.
3: In che senso pari?
2: Nel senso che pure lei c'ha una voce ignorante.
3: Vuole fare un test? Provi a dirmi.
2: No,
3: buongiorno.
2: Sì, grazie, ciao.
3: Ma come, mi scusi, pronto?
4: Ci va, cazzo?
3: Uè! Che bella voce ignorante! Ma lo sai che lei è perfetto per rappresentare l'ignoranza artificiale? Con la sua voce?
4: Con chi stronzo parlo?
3: No, noi siamo della IA, ci occupiamo di cercare persone che prestino la propria voce per l'ignoranza artificiale. Paghiamo bene, paghiamo bene.
4: Devi chiamare più tardi allora, stronzo tu.

0: poi è partita Miami e già ti sentivi in spiaggia, quindi denudarsi via così, è arrivata l'estate.
1: Ma perché in uffici, negli uffici nostri, sì, ogni ufficio ha la sua temperatura.
0: Certo.
1: E quindi tu esci magari che vai in un ufficio che ci sono 40 gradi, poi vai in quello che ce ne sono meno 10, poi vieni qua negli studi e non si sa, fa caldo, poi fa freddo, poi fa caldo, poi fa freddo.
0: È un modo per vivere anche il posto di lavoro in maniera diversa, c'è quello più estivo, c'è quello più invernale. Buongiorno Emma.
1: Buongiorno Gio.
0: Seconda ora della Generation, non dire che non ti voglio bene.
1: No.
0: Oggi ho trovato una notizia fatta per te, perché tu sei alla ricerca dell'amore e quindi io oggi ti indico la mappa dell'amore.
1: Grazie, vai, ti prego, raccontami di
0: più. C'è questo articolo del Post che titola:
1: vai,
0: quali sono i comuni italiani con i residenti più ricchi? Allora hanno fatto uno studio analizzando le dichiarazioni dei redditi e hanno individuato che, a differenza di quello che tu possa pensare, i comuni più ricchi, anzi il comune più ricco in Italia, è Maccastorna in Lombardia. Ed è un paese dove ci sono 17 residenti. Fino all'anno scorso era 1984esimo, in un anno è diventato il primo comune per ricchezza. Ci sono 76 contribuenti, quindi non si sa con certezza quale sia il residente che ha alzato la media, però nel comune risiede la famiglia Biancardi, segnati questo nome.
1: Biancardi.
0: Ricca proprietaria di un'azienda agricola, ma c'è anche la sede di Solana, un'azienda specializzata nella lavorazione e conservazione dei pomodori, che ha registrato un utile di oltre 16 milioni di euro nel 2024.
1: Però devo chiedergli che pomodori coltivano.
0: Perché?
1: Perché io sono molto critica con i pomodori. Io amo i pomodori, ma secondo me ce ne sono pochi buoni.
0: Poi ti racconto anche le altre, perché magari ce ne sono alcuni dei interessanti. Però adesso stai lì a farmi il pelo pure sui pomodori.

0: cominciamo con le ricorrenze certificate. Cosa succede effettivamente in questo 28 di aprile?
1: Allora, abbiamo già detto che oggi è un anno in cui la Dallan lavora con noi.
0: E questo lo archiviamo. Questo. Parliamo invece di una giornata mondiale davvero particolarmente importante, su cui bisogna essere un attimo seri, ovvero è la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
1: Esatto. Allora, parliamo del 1794, sì, perché è una ricorrenza che commemora appunto la rivolta sarda.
0: Ma di cosa stai parlando? Certo. Un'altra cosa quella.
1: No, cosa dici?
0: La rivolta sarda?
1: Sì.
0: Che c'è?
1: È nata nel 1790.
0: Davvero?
1: Ma certo, guarda che ho studiato, ma come? Ma che cosa dici?
0: Sì. Secondo me no.
1: Sì, vero.
0: Secondo
1: parla
0: me no.
1: Che c'è, parla
0: secondo
1: che
0: me
1: c'è.
0: No. No, allora, è l'edizione 2026, perché ogni anno la giornata mondiale per la sicurezza e la salute del lavoro si dedica a un tema particolare. L'edizione 2026 è dedicata al tema del benessere psicosociale proprio nel luogo di lavoro. Tra l'altro, alcuni dati che sono sempre comunque allarmanti, ma c'è una buona notizia: il trend è in discesa. Nel 2025 in Italia, secondo i dati pubblicati, i morti sul lavoro sono stati 792, in calo rispetto al 2024, e questo inizio di 2026 il trend continua ad essere in calo. Quindi insomma, nella cosa brutta c'è un po' una buona notizia, vuol dire che si sta facendo un po' di attenzione rispetto alla sicurezza nel luogo del lavoro.
1: Cosa super importante, però veramente una delle prime cose risale a una rivolta sarda del 1794.
0: Che era successo in Sardegna?
1: E sul posto del lavoro c'erano quelle che facevano aio, un macello qua.
0: Se è successo un casino. Io non lo so fare il sardo.
1: Io lo so fare molto bene.
0: Perché tu sei imitatore professionista.
1: È vero. E visto che stamattina il remix facevano il gabbiano, vuoi sentire come faccio il gabbiano?
0: Fammelo sentire.
1: Ah!
0: Sembra un gabbiano con l'Alzheimer. C'è una cosa seria, stavamo dicendo. Dovevi fare il gabbiano.
1: Scusate.
0: Ma io non lo
1: povero
0: so.
1: Povero gabbiano.

0: Radio Peter Pan è un link. Peter Pan. Sport.
1: Consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati.

0: nostra scelta.
1: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
2: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri tutto costa di più, ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gresport porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
3: Ultima chiamata prima dell'estate.
4: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0422 3 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Abaco Viaggi ti porta nel cuore dell'Abruzzo, tra borghi antichi e paesaggi montani, alla scoperta dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2026. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Forever Fan, Forever Young.
11: Su Radio Peter Pan,
10: Peter Pan,
11: c'è All In.
10: All In,
11: il meglio della settimana
10: di Radio Peter Pan.

0: Dan Olivera.
1: Sì, mi dica.
2: Sì, salve, sono Mario. Io chiamavo per la festa degli scambisti che c'è stasera a Monopoli.
1: Ho sbagliato il numero, mi scusi. Questa è una carrozzeria.
2: E che c'entra?
1: E vabbè, che festa dobbiamo fare?
2: Ecco, gli scambisti. Ci sei stasera?
1: No, mi dispiace.
2: Perché così io portavo mia moglie, facevamo lo scambio, facevamo in cularella.
3: Pronto?
2: Sì, ciao, sono Mario. Chiamavo per la festa dei scambisti che c'è stasera lì a Gioia del Colle. C'ho anche il dress. Mario, sono scambista pure io.
3: Scambisti?
2: Sì, c'ho anche il dress code, sorca.
3: No, non sono scambista io.
2: Come non sei scambista? Visto essere l'elenco degli invitati, lo sapessi portare tua moglie, così ce li scambiavamo, facevamo in.
3: Cazzatrice.
2: E facevamo in cularella.
3: Ma va a tenna, va a fanculo, va.
2: Gatti.
3: Va a fanculo, va. Fanculo, va.
4: Pronto? Con chi parlo?
2: Sì, ciao, sono Mario, sono scambista.
4: Che sei lo scambista?
2: Sì, chiamavo per la festa stasera che c'è lì a Bari, c'ho anche il dress code, sorca.
4: E che modo, sì, scusa.
2: E niente, volevo sapere, visto che sei dagli invitati, se portavi tua moglie, così facevamo uno scambio e facevamo in cularella.
4: Ah, capito, fai?
2: In cularella.
4: In cularella? Ma che cazzo vuoi, scusa?
2: Vabbè, gli scambisti fanno così.
4: E che cazzo vuoi capire che sei scambista?
2: Vabbè, ho visto che sei tra gli invitati alla festa di stasera.
4: No, c'è cazzo di canos.

0: trovato il gioco preferito di Emma Rossato.
1: Sì, che bello.
0: Che è consultare la mappa delle dichiarazioni dei redditi delle città, dei comuni italiani.
1: Ma e perché quindi... bastava cercare il comune e lui ti dice quanto è il reddito medio.
0: Sì, è uscita sta classifica con il reddito medio dei vari comuni e quindi di conseguenza i comuni più ricchi d'Italia, ma evidentemente di conseguenza anche i più poveri e anche, secondo me, i più furbi. Adesso, senza citare delle località specifiche, abbiamo dato un occhio ad alcuni posti turistici.
1: Sì.
0: Marittimi.
1: Marittimi.
0: È lì, cacchio, è bassissimo.
1: Ma perché
0: c'è qualcuno
1: sono...
0: che fa il furbo?
1: No, vabbè, ma perché sono in pochi che obiettivamente vivono lì. Dopo che facciano i soldi perché abbiano gli hotel, però secondo me non mettono il reddito lì.
0: Poi ci sono quei posti tipo che sono notoriamente famosi perché sono produttori di cose specifiche. Adesso non voglio essere così che hanno una dichiarazione bassissima. Siete tutti molto furbi, ragazzi. Bravo.
1: Quello sì.
0: Il segreto è non pagare le tasse in Italia, mi sembra. Però sono venuti fuori che i comuni più ricchi sono, partendo dal primo, Macastorna in Lombardia.
1: Lombardia.
0: Per distacco 72.684 euro l'anno. Lordi! Quindi significa che netti siamo bassini, eh?
1: Oddio!
0: Quindi quelli ricchi ricchi non dichiarano un cacchio.
1: Hai
0: bravi,
1: capito,
0: bravi,
1: hai
0: bravi, bravi, bravi, bravi. Al secondo posto, prevedibile, c'è Portofino in Liguria.
1: Che prima era primo.
0: Anche perché lì risiede Pier Silvio, c'ha la residenza lì.
1: Sì.
0: L'ho letto leggendo l'articolo, non me lo sono inventato. Terzo è un paese in Toscana che si chiama...
1: L'Asiatico.
0: Sì, L'Asiatico. E lì c'è Andrea Bocelli.
1: Andrea Bocelli.
0: Risiedono 1251 abitanti, tra cui il famoso tenore Andrea Bocelli, che magari tira su un po'...
1: Un po' di sì.
0: Il reddito pure lui. Perché poi basta che ci siano pochi abitanti e uno molto ricco e la statistica è sfalsata.
1: La vede lunga lui.
0: Come la storia del pollo. Se io e te, cioè se tu hai due polli e io ne ho zero,
1: tu sei...
0: Statisticamente abbiamo mangiato un pollo a testa.
1: No.
0: Però io non ho mangiato niente.
1: Infatti.
0: E tu ne hai mangiati due.

0: forse accade oggi le ricorrenze non certificate.
1: Quindi se andate a fare aperitivo con gli amici non vi inventate nulla, non le dite perché rischiate di fare brutte figure. Oggi 28 aprile, Alice, che cosa dice il menu?
0: Allora, a quanto pare in America oggi si celebra la giornata nazionale dei supereroi.
1: Mamma mia, lo sai da chi è nata la giornata dei superheroes?
0: Posso leggere?
1: Non da Marco Boffo.
0: No, non da, neanche da Andrea De Luca.
1: No.
0: Ma dai dipendenti della Marvel.
1: Sì.
0: Hanno istituito questa giornata 28 aprile nel 1995 per celebrare il proprio supereroe preferito.
1: Ognuno c'aveva il suo, allora dice facciamo una cosa proprio oggi.
0: Allora, a ognuno il supereroe suo.
1: Sì.
0: A te il tuo?
1: Allora, non sono fan dei supereroi, non seguo tanto Marvel, però ricordo con molto affetto Daredevil, perché c'avevo la cassetta che era il supereroe, quello che non vedeva.
0: Ok.
1: E quindi era molto istintivo, molto sensoriale. E smetti.
0: Sai quale sarebbe il supereroe tuo? Quello che non sente, così non sente le cazzate che dici.
1: Non sento io, supereroe.
0: Possiamo inventarlo un supereroe così.
1: Smettila.
0: A me invece, però non so se possa rientrare nella categoria supereroi. A me piaceva Eva Kant di Diabolic.
1: Vabbè, non è una supereroina.
0: Non è una supereroina.
1: Non lo so se. Secondo voi.
0: È nella categoria. Non lo so. Si può poi rientrare nella categoria. Voi che siete esperti, nerd dei supereroi.
1: Allora, posso dire una cosa?
0: Non puoi dirla.
1: Secondo...
0: 393 7366 204.
1: E io mando.

0: giornate all-in.
1: All-in,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all-in. Peter Pan, all-in. Peter Pan,
2: squat. Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, da Shato Dax ancora sconti fino al 50% a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21 nel cuore della movida padovana arriva Peter Pan 90210, una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali: Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
7: Radio Peter Pan. It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
8: caffè e latte, una coppia perfetta.
9: E da lì a lì per fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come il caffè Bristol classico 250 grammi per 2 a 5,49 euro e il latte UHT alta digeribilità 3 valli 1 litro a 89 centesimi.
8: Fai tu le altre coppie perfette.
9: A lì migliora la vita.
10: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
11: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
15: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
3: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, da Shato Dax ancora sconti fino al 50%. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Da MDM Chiusure fino al 31 maggio, sull'acquisto di un portone da garage hai un finanziamento super! Puoi scegliere tra interessi zero in 20 mesi o prima rata dopo 3 mesi dall'acquisto in 11 mesi. Ed è tutto vero, come lo sconto del 50 più 10%. MDM Chiusure, a Galliera Veneta e su mdmchiusure.it. Dal 9 al 17 maggio, anche alla Fiera Campionaria di Padova.
10: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
11: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
13: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
16: Forever Fun, Forever Young.

per taggarci nelle vostre stories, per delle richieste, bonifici che voi dovrete fare a noi e non viceversa. Mi raccomando, segnati tutto perché noi dobbiamo continuare a suonare ora. Let's go!

0: Spot. Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Hey, hey, here come the trouble.
4: Breaking news.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo il Washington Post, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. Tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39 di febbraio. Arabia Saudita, Russia, altri 5 paesi dell'OPEC Plus aumentano le loro quote di produzione petrolifera. Mossa che punta a dimostrare la continuità del cartello dopo il ritiro, a sorpresa degli Emirati Arabi. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa giovedì in Vaticano, primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione statunitense in quasi un anno. In agenda per Rubio anche incontri con la Premier Meloni e con il ministro degli esteri italiani. Calcio, attesa a San Siro per Inter-Parma, un pareggio sarebbe sufficiente per i neroazzurri per conquistare lo scudetto. Passo falso in chiave Champions per il Milano, sconfitto 2-0 dal Sassuolo. In campo in questi minuti Juventus e Verona, 0-0 nell'anticipo delle 12:30 tra Bologna e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
13: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Forever Fun, Forever Young.
17: Alla discoteca.
16: Radio Peter Pan.
17: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
18: Da questo momento il suono della
19: Capannina Beach
18: a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
17: Domenica.

come ogni domenica in diretta su Radio Peter Panda alle 18 alle 20 al DJ Matteo Monti, DJ dal litorale Campanina Beach, Jesolo.

0: radio. Peter Pan.
1: Tocca a me.
0: Peter Pan. Squat.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
9: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
8: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pitta Rosso.
9: Quella con gli sconti fino al 50%?
8: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
9: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitta Rosso, e l'armadio può aspettare.
8: Pitta Rosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché
12: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
16: Ultima chiamata prima dell'estate.
17: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre

0: le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, da Chateau Dax ancora sconti fino al 50% a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: Alla discoteca.
10: Radio Peter Pan.
11: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
12: Da questo momento il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
11: Domenica.

0: Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan.
2: Sport.
3: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
10: Sì.
9: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
10: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
11: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
0: It's showtime. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da
12: biscotti e marmellata, la coppia perfetta del mattino.
13: E da Via Liber fino al 6 maggio con la tua carta fedeltà puoi creare coppie perfette come gli alveari Mulino Bianco da 600 grammi a 2,49 euro e la confettura bio Casalì Gusti Assortiti da 350 grammi a 2,69 euro.
12: Fai tu le altre coppie perfette.
13: A Lì migliora la vita.
14: Breaking news.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di tennis con Giannis Sinner che trionfa a Madrid e si aggiudica così il quinto Master 1000 della stagione, battendo il tedesco Zverev 6-2 6-1 in meno di un'ora di gioco. Parziali che non lasciano adito a dubbi sull'andamento della sfida sulla terra rossa spagnola. Nessun tennista in passato aveva trionfato in 5 Master consecutivi nella stessa stagione. Cambiamo argomento. Il segretario di Stato americano Rubio, atteso in Vaticano da Papa Leone giovedì 7 maggio, sarà il primo colloquio tra il pontefice e un membro dell'amministrazione americana in quasi un anno. Rubio vedrà anche la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani. Intanto negli Stati Uniti Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi a soli 6 mesi dalle elezioni di metà mandato. Per il Washington Post il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran, contro un 33% che invece lo promuove. In generale tasso di approvazione del presidente al 37% rispetto al 39 di febbraio. Intanto Stati Uniti, Arabia Saudita, Russia e altri 5 paesi dell'OPEC hanno aumentato le loro quote di produzione petrolifera. Washington diventa il maggiore esportatore di petrolio con 250 milioni di barili spediti all'estero nelle ultime 9 settimane. Torniamo allo sport, in questo caso con il calcio. Dalle 20:45 Inter in campo a San Siro con il Parma. Basta un pareggio ai neroazzurri per laurearsi campioni d'Italia. Milan battuto 2-0 dal Sassuolo che vede complicarsi il cammino Champions. Chiudiamo con il Regno Unito, il malore per Sir Alex Ferguson all'Old Trafford prima di Manchester United Liverpool. Per lo storico manager dei Red Devils si è trattato di una misura precauzionale e non di un'emergenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
17: Sentiamo.
16: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Wow.
16: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
17: E C?
16: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
17: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
18: Iperceramica.
0: Fan, forever fan, forever young.
19: Alla discoteca.
0: Radio Peter Pan.
19: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
20: Da questo momento il suono della
21: Capannina Beach.
20: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
21: Domenica.

Monte Mare, alle DJ Matteo Monti DJ, ogni venerdì, ogni sabato, ogni domenica, Campanile Beach, famosi, esalo!

0: radio. Peter Pan.
1: Toccami.
0: Peter Pan. Squat.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile?

0: 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verfiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
2: Ultima chiamata prima dell'estate.
3: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console? Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18, e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
7: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, per corsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Alla discoteca.
8: Radio Peter Pan.
9: Alla discoteca, domenica. Alla discoteca.
10: Da questo momento
11: il suono della Capannina Beach.
10: A Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
9: Domenica.

sta mangiando un club sandwich vicino a me. Dove siete? Dove siete? Ah, siete. Però non è giusto, io sto lavorando.

0: era il suono della Capannina Beach a Jesolo, l'aperitivo fronte mare.
1: Domenica alla discoteca
0: Radio Peter Pan.
1: Alla discoteca.
0: Tra poco
2: la domenica italiana al Bottegon, Treviso.
0: Peter Pan.
3: Spot.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
9: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
9: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
8: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
9: Delex.
8: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
9: Delex.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Situazioni un po' variabili al nord nelle prossime ore con un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Poi ci attende un avvio di settimana caratterizzato da un peggioramento del tempo a partire da nord-ovest per il transito di un'area di bassa pressione con fenomeni a partire appunto dai settori occidentali dalle prime ore della giornata. I rovesci coinvolgeranno soprattutto il nord-ovest e parte dell'Emilia-Romagna. Temperature minime intorno ai 13-16 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKT. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKT e online. NKT, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie.
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
0: Forever Fun, Forever Young. Alla

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
3: Perché se non Dighi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Grespor

0: La Nato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
2: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
7: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
8: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
7: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

0: turistico. Oh, razzi turistico. Aspetta, fammi fare.
1: Motegon, il suono della domenica italiana su Radio Peter Pan.
0: Ok.

0: dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
0: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Hey, here come the trouble.
8: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
11: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
10: L'ha applicato da sola?
11: Ma certo, pennello, polso e voilà!
10: L'allievo che supera il maestro!
12: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
18: Forever Fun, Forever Young.
19: This is my house. House gallery, gallery, gallery, gallery, gallery, gallery, house gallery.
20: The history of house music. House gallery.

Dal 2000 Phoenix, una French electronic pop band parigina formatasi nel 1997 che continua a produrre musica, ma che dopo If I Ever Feel Better non ha più trovato spazio nel panorama della musica da ballo.

0: dal 1997, Laguna, Spiller from Rio, progetto di Tommy V e Spiller, a chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Ma tra pochissimo House Gallery riparte.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
6: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
5: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
6: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
5: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
11: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal Casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.

0: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
1: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
0: Poi?
1: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
0: Ma bravi! Avete studiato?
1: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
0: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Fun. Forever fun, forever young.
4: This is my house. House gallery, gallery. The history of house music. House gallery, gallery, gallery, gallery.
5: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca al

Roger Sanchez featuring GTO, Turn on the Music, dal 2005. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 2010 con il remix realizzato da John Creamer e Stefan Kay di I Do dei Cochin.

0: Francesca e Radio Peter Pan.
1: Dal 2013 Brooklyn di Groupbox, all'anagrafe José Mario Pérez, un DJ e produttore spagnolo.

Era 2006 quando il remix di Gianluca Motta di Cat Far, Shining Star, faceva vibrare le dance floor di tutta Europa, come accadeva anche nel 1999 quando Junior Jack produsse My

Dal 1994, The Original, I Love You Baby, una delle prime produzioni di DJ Pippi, ovvero Giuseppe Nuzzo, che adesso vive a Ibiza e continua a produrre musica dalla isla.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fox al microfono, Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2009 Paul Kalkbrenner, Sky and Sand, mentre ora dal 2001 The Superman Lovers, questa è Starlight.

0: Sport.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
3: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
2: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
3: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
4: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque tutto aumenta. Ma non da Polis Ceramiche. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Qualità 100% italiana a un prezzo shock. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni progetto. Con 45 negozi in Italia, Polis Ceramiche è sempre vicina a te. Polis Ceramiche, il prezzo giusto quando tutto aumenta.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
10: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
11: Forest, ma cosa sta dicendo?
10: Alzate il volume!
12: Dobbiamo proprio?
10: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati accettati in tutta Italia tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
12: Ma dove l'ha sentita?
10: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
14: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul. Peter Pan,
2: what? In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Dopo l'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, da Chateau d'Ax ancora sconti fino al 50%. A Venezia Mestre

0: Bagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e su triveneto.chateau-dax.it.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, 8 km di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
2: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Forever Fun, Forever Young. Su Radio Peter Pan stai ascoltando

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
2: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan
3: Spot.
4: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
8: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
10: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Salve!
13: Ah, lei, ho un problema, sa?
12: Cioè?
13: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
12: Per 10 anni non le darà più fastidio.
13: Ha 6 balconi e un terrazzo!
12: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

Appuntamento su Peter Pan con Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Questo programma lo puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica sera dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a partire con la prima tripletta. Composta da Metta Boy e Samsara, Yalife G, Only Love e Roland Clark con This Is My Life, la versione di Bonchan, e Adam Ten e Marina Maximilian con Million Pieces, la versione remixata da Malai.

portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Fuchs al microfono, Thomas Menegazzi e Marco Ferri al mixer, e la prossima doppietta chiude la prima parte composta da Mark Knight, Shut It Down e Another con Talk To You, la versione remixata da Flyro. Media Vibes.

0: Sport.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
10: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
11: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
16: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
17: Deve essere mirata sulla tua zona.
18: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
16: Poi?
17: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
16: Ma bravi! Avete studiato?
17: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
16: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.

Sono Fuxi al mixer, selezionare e mixare i pezzi, Thomas Benegazzi e Marco Ferri già pronti a ripartire a farvi ballare con la prossima tripletta in arrivo. Prospect Looney con Free Your Mind, Cassim con Say Yeah e Fancy Inch con Hypnotic.

suoni di Club Vibes su Peter Pan, con Fuxi al microfono e Tobas Menegazzi e Marco Ferri al mix. Prossima tripletta composta da Ilios Barrientos, Deep Down, Winter con This Is Not James Brown e Basement Jacks con Jump and Shout. La versione era mixata da Eric

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Club Vibes. Manca l'ultima doppietta composta da Simon Kizzo, Miss Be Heaven e John Newman, Love Me Again, Again, il remix degli Who. Peter Pan, Club.

0: Mazzoli e Marco Corvi. Stroll by Andrea Nordio. On Radio Peter Pan. Tecnoclassic. Perché il classico non si batte.
1: Ladies and gentlemen, riparte il programma più elegante di Radio Peter Pan. Sto parlando di Tecnoclassic. Buon sabato se state ascoltando
2: la puntata inedita, altrimenti buonasera, buon pomeriggio, insomma,
1: per chi ci ascolta in qualsiasi altro momento, visto che siamo comunque a disposizione
2: nella sezione podcast del sito peterpan.it
1: e in tantissime altre piattaforme streaming.
2: Io sono Andrea Nordi e sto per presentarvi le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
1: Luca Antolini, soprannominato The Navigator, e Marco Cordi, soprannominato il cacciabombardiere.
2: Ballo alle ciance, si parte con Sam Paganini.
1: Rave, subito dopo Oliver Koletsky con un disco impronunciabile
2: nel remix di Hustler,
1: subito dopo Enrico San Giuliano con Drum.

Che inizio, ragazzi, che inizio. Enrico San Giuliano, Drum Code, disco del 2008, che chiude la prima tranche. Ci siamo presentati abbastanza bene. In questo programma si ascoltano dei dischi tendenzialmente che già conoscete, anche se in realtà lo so che qualche volta portiamo una chicca che non avevate mai sentito. I prossimi tre dischi contengono anche un disco storia, il disco più datato, anzi quasi il più datato di questa puntata, cioè si va fino al 1995 con Emmanuel Top, Cosmic Event. Si parte però con Brain 2, Something for Your Mind del 97, e si chiude con un disco invece del 99, Fitman, Blink 66. Il mix è quello di Cordy e Weller. Buona

0: radio Peter Pan. Pan.
1: Tecnoclassico.
0: Con Luca Antolini

si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte, non si batte.

0: Iceman, Blink 66 dal 1999, la versione remix, quella che suoniamo su Techno Classic. Prima invece Emmanuel Top con Cosmic Event e ad aprire Brain 2, Something for Your Mind dal 97.
1: Succede!

0: 103 e adesso si va a 135, poi aspettando anche
1: la prima arza, il track della puntata.
0: A 135 ci arriviamo con ZNS,
1: Fami, subito dopo K-Tressid a chiudere
0: con Destiny Spat
1: nel remix di Warm Dusker, richiesto da voi.

vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: Placid, Destiny's Path nel remix di Warm Dusker dal 1999, richiesto da uno di voi, quindi scrivendo
1: a uno dei nostri canali di Tecnoclassic.
0: Prima invece ZNS con Fami 2002 e ad aprire Mauro Picotto, Lizard dal 1998.
1: State sempre ascoltando Tecnoclassic, il programma
0: più elegante di Radio Peter Pan, perché il classico non si batte.
1: Io sono Andrea Nordio e ho il piacere di elencarvi queste canzoni che appunto
0: sono state selezionate e mixate da Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Per chiudere c'è il primo momento
0: storia su Instagram, perché devo specificare, non è momento storia, è momento storia su Instagram. Se ne avete la possibilità,
1: fatela adesso, perché c'è la prima hard style track
0: ed è di Orlando Franklin e Mark Stevens, si chiama Shocking del 2005.
1: Senti come pista Tecnoclassic.

0: mezz'ora, asticella molto alta, si riparte subito a 138 bpm.
1: Techno Classic con Luca Antonini e Marco Corbi.
2: Peter Pan. Spot.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: tecno, perché il classico non si batte con i professori di scuola di tecno, che sono Luca Antolini e Marco Cordi. Io sono Andrea Nordio e per quanto riguarda la prossima mezz'ora alzo le mani, in realtà anche prima, cioè nella prima mezz'ora, però alzo le mani perché è tutta responsabilità di Luca Antolini e Marco Cordi.
1: Per esempio
0: Carte Blanche, Vera Cocia non l'ho scelta io.
1: Tush, Universal Nation, neanche.
0: Ricky Fobis, No Regular,
1: neanche questa, quindi attenzione perché in questa tranche
0: con cui rientriamo si chiude con
1: La Grande

0: Ascoltando Tecnoclapstick.
1: Tecnoclapstick
0: su Radio Peter Pan. La storia della musica. La storia della musica. La storia selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco.

storia della musica. La storia della musica. La storia della musica. Tecno selezionata, tecno, mixata, tecno da Luca Antolini, tecno, e Marco Cordi. E Marco Cordi. E Marco Cordi.

0: Disco conosciuto maggiormente come La Grande Botta di Ricky Leroy con la voce di Franchino, in realtà disco originale di Ricky Phobis che si chiama No Regular.
1: Del 2005, prima invece Push, Universal Nation dal 1998 e dal 2000 Carte Blanche, Vera Cocia.
0: Avevo promesso che saremmo rimasti sui 138 bpm e così è. Da Hull, Meter e The Love Parade, subito dopo Zenith, Scream.
1: E a chiudere DJ Arnel Fights, Free dal 1999.

0: BPM lo facciamo con D-Rex, Silent Green.
1: Il vero disco storia di questa puntata del 1994. Subito dopo, 95, quindi rimaniamo
0: lì vicino, Code 16, Mystery.
1: E a chiudere,
0: La Mina, che chiude la puntata di Techno Classic prima dell'Hardstyle Track. Miro, Shining.

0: della musica, la storia
1: selezionata e mixata da Luca Antolini e Marco Corgi.
2: Il Marco Corgi.
1: Il Marco Corgi.
2: Il Marco Corgi.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Techno Classic, solo su Radio Peter Pan. Pan, solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan. Solo su Radio Peter Pan.

0: Shining dal 1999, il disco che chiude questa puntata che tra l'altro avete richiesto voi.
1: Scrivendo appunto a Techno Classic. Prima invece Code 16 Mystery e ad aprire D-Rex Silent Green.
0: Adesso ragazzi, allarma, è arrivato il momento.
1: In qualsiasi momento ci stiate ascoltando, vero?
0: Nella puntata inedita del sabato, oppure in una delle repliche settimanali, oppure
1: in pomeriggio, insomma in qualsiasi momento della vostra giornata finché
0: ci ascoltate in streaming

0: disco del 2007.
1: Lost in Music di Wild Styles è la traccia che chiude la puntata di Techno Classic richiesta da voi.
0: Non mi rimane che ringraziare voi che avete partecipato in un modo o nell'altro alla puntata, quindi o facendo delle stories o richiedendo dei brani,
1: ma anche semplicemente ascoltando.
0: E ringrazio poi
1: Luca Antolini e Marco Cordi che hanno
0: selezionato e mixato i brani per voi.
1: La puntata è finita, ci risentiamo presto.
0: Anzi, scusami, fammela far bene.
1: La Techno è finita.
0: Andate in pace. Ciao da Andrea Nordi.
2: Hasta la vista, baby.
1: Peter Pan. What?

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Spot.
3: Venerdì 8 maggio, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Venerdì 8 maggio, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
4: L'8 maggio il park festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al park, Nova Gorica, Slovenia.